0: Sono Get Fare, questo era l'ultimo del mio DJ Time in the Mix. Adesso per voi Molella, che è qua di fianco a me.
1: Sono qua, dai, via.
0: Vai, prendi e vai, parti, vai. M2O DJ Time.

0: qua il DJ Time in the Mix.
1: Torniamo domani.
0: Domani?
1: DJ Time in the Mix con Molella, Fargetta e Prezioso.
2: In FM Lab su M2O.it.
3: Aglaves, buongiorno!
4: Buongiorno a tutti, buongiorno su M2O. Le 6 in punto del giovedì 13 di agosto, belli pronti per iniziare questa giornata.
5: L'estate di M2O suona così.

0: lui parla di qualcosa che è caliente. Il Sound DJ Santos, tra l'altro remixato da Shorty in questa versione che vi abbiamo messo, belli pronti per iniziare questa nuova giornata insieme. Le 6:03, ciao da Claves e buon giovedì nella settimana del Ferragosto qui in onda su M2O. Sentiamo il primo ascoltatore della mattina.
1: Buongiorno Claves,
0: buongiorno.
1: Buona giornata a tutti.
0: Ore?
1: 6:00,
0: mamma mia,
1: Torino
0: puntuale.
1: Sempre presente.
0: Grazie, ciao Cristiano, puntualissimo. Volevo anche far sentire un'altra voce, visto che a quest'ora del mattino piano piano arrivate tutti quanti, quella di Luciana.
2: Buongiorno Claves,
0: buongiorno
2: a tutti, sono Luciana da Piacenza.
0: Ciao Luciana.
2: Forza, ancora un piccolo sforzo, ci siamo quasi alle vacanze.
0: Dai, forse sì. Allora, per qualcuno questo è il saluto che va a chiunque stia affrontando questa settimana con un obiettivo, che poi è importante, no? Affrontare le cose con un obiettivo, degli obiettivi. Allora, se siete svegli alle 6:04, se siete all'ascolto di M2O, se siete magari già al lavoro, se ci state andando, se state facendo colazione, insomma, se questa settimana è una di quelle più impegnative dell'anno, datevi un obiettivo, che potrebbe essere per esempio questo weekend o le ferie che prima o poi arriveranno, che è una cosa che insomma tutti quanti speriamo arrivino prima o poi. Andiamo avanti con la musica, abbiamo appena iniziato la mattinata. La prossima canzone si intitola Partenope.

0: Don't Talk to Me. Dice così questa canzone. NFI, loro sono un collettivo, arrivano da Londra e insieme a loro c'è anche il DJ Riton nella loro canzone di qualche anno fa che si intitola proprio così, Don't Talk to Me, che è un po' una frase che posso associare anche alle prime ore del mattino. Sapete che ci sono le persone alle quali non bisogna parlare quando sono appena sveglie, non riescono a connettere, quindi bisogna stare in silenzio. Ora, non è il caso sicuramente degli ascoltatori di M2O, perché se uno non vuole sentir parlare magari non sta sentendo la radio, ma questa cosa insomma mi fa sorridere pensando a quella categoria di persone. Poi, a proposito di categorie di ascoltatori che ritroviamo nella mattinata del giovedì 13, abbiamo, dicevamo prima, quelli che hanno un obiettivo davanti, cioè quelli che hanno in vista l'arrivo delle ferie. Allora forse il premio per il più prossimo, quello che si avvicina di più, va a lui.
1: Ciao. Eccomi, Simone Alessandri.
0: Ciao Simone, dimmi.
1: Mancano 5 ore . E me ne vado in ferie.
0: Senti l'entusiasmo di Simone. Allora, 5 ore, dai, significa che manca molto poco, molto molto poco. 3 le facciamo insieme, cioè fino alle ore 9 di questa giornata. Ora mettiamo un M2 Hot, mettiamo una canzone nuova qui su M2.

Non so voi, ma mi sono immaginato gli ascoltatori che stanno guardando l'alba in questo momento, come nel caso di Giovanni che ha mandato anche la foto al numero 342-654-3210, e ho pensato a questa canzone Sunny Happy People come perfetta per fare da colonna sonora sia in generale al momento dell'alba di questa giornata del giovedì, sia in generale alla serata di ieri, perché basta scorrere su tutti quanti i social network per trovare gente che guarda l'eclissi con il sorriso, no? Allora, Sunny Happy People. Ieri sera tutti quanti con il naso all'insù. Voi l'avete vista? Eravate in giro o eravate già con un piede nel letto come il sottoscritto, che però poi era a Milano, insomma, da Milano non è che si vedeva proprio benissimo. I posti migliori erano la Spagna, ma poi i social sono invasi da tutti questi contenuti a tema sole, a tema sunny, a tema eclissi. Comunque, On a Clank era il progetto che ha fatto questa canzone, era il pezzo nuovo che vi mettiamo all'inizio dell'ora e che avete trovato anche a quest'ora su M2O. L'appuntamento

Disco Machine su M2O con questo suo pezzo di qualche anno fa, sentito alle 6:18. Volevo mandare un saluto a Giuseppe da Rimini, cuoco stagionale, che racconta che anche lui la mattina per addirittura un paio d'ore non deve parlare con nessuno, nessuno gli deve parlare, e la stessa cosa, meno male che è allineato anche il suo aiuto cuoco, quindi insomma la cucina in silenzio a parte noi di M2O, che siamo qui a parlarvi e siamo qui a mettervi della musica, come il pezzo di Lee Cabrera insieme a Bleach, la versione remix di Gimme Gimme.

la versione Toe DJ Remix di questa canzone di Annalisa. M2O, 6 e 24 minuti della mattina, giovedì 13 di agosto. È la nostra musica che trovi qui nella nostra playlist mattutina. Stavo ripensando alla parola esibizionista e al titolo di questo pezzo di Annalisa e ho fatto una breve riflessione circa il fatto che siamo un po' tutti quanti esibizionisti in quest'epoca qua, grazie soprattutto a quella cosa che teniamo spesso in mano, cioè il telefono, lo smartphone, e soprattutto grazie ai social. Perché? Perché siamo esibizionisti nel momento in cui, no, ci va di postare tutto quello che facciamo. Poi l'estate è un po' una stagione esibizionista, no? Se ci pensate, quando mettiamo le foto, quando siamo in vacanza, quando siamo in un posto bello, di certo non se stiamo andando a lavoro, se stiamo facendo cose un po' più banali, chiamiamole così. Allora, a proposito di questa cosa dell'esibizionismo sui social, c'è un trend che in realtà è nato in Asia, ma poi sta arrivando un po' in tutto il mondo, anche negli Stati Uniti. Praticamente si paga qualcuno per andare a un evento o addirittura a un concerto e scattare delle foto, dei video, solo per essere pubblicati sui social. Ma noi non ci andiamo, cioè funziona così: compri il biglietto, ma lo cedi a un professionista del settore che, un po' diciamo come un social media manager, si mette lì al concerto, si mette magari in un posto buono con una buona illuminazione, fa delle belle foto, fa dei bei video, te li manda in tempo reale e tu li puoi postare facendo finta di essere a quell'evento, solo per condividerlo sui social, solo per, diciamo, dare un po' da mangiare, chiamiamola così, a quella classica FOMO, no? Quella paura di perdersi qualcosa, e allora si paga addirittura un servizio. È un po' assurda come cosa, eh? È un po' un esibizionismo che ha raggiunto dei livelli strani, ma in realtà non è l'unica motivazione. Cioè, ci sono tanti altri servizi che stanno nascendo negli ultimi anni per far fare delle cose che facciamo noi nella vita quotidiana di solito ad altre persone. Questa dei concerti è un po' eclatante, se ci pensiamo. Però, tipo in Giappone nascono anche delle cose tipo affitti gli amici, affitti i partecipanti al tuo matrimonio, affitti una finta fidanzata. E vabbè, ce ne sono diverse e fanno anche molto riflettere. Questa dei concerti mi ha molto stupito, perché è una di quelle cose, insomma, piacevoli da fare. Perché dovresti pagare qualcun altro per andarci solo per farti fare delle foto? Vabbè, noi adesso siamo pronti per mettere una canzone del passato e siamo pronti per ritornare nei nostri cari anni 90. E il 1992 è l'anno nel quale sto per catapultarvi con un M2O che arriva dalla Svezia. Si intitola Open Sesame. Lei è

0: Open Sesame Easy.
1: La voce ci arriva dagli anni 90, è quella di Leila Kay dalla Svezia, lei di origine marocchina, ma poi la sua carriera è nata nel 1989 con la scoperta che era arrivata della sua persona, del suo flow, della sua

Sesame, sentite in onda su M2O. Era il nostro appuntamento musicale con l'M2O. Adesso c'è un pezzo che racconta della storia di un DJ che ha fatto innamorare due persone. DJ's Girls Fall in Love.

0: classico esempio di come soprattutto le nuove generazioni vengono in contatto con dei pezzi più datati, tipo questo brano la cui origine è negli anni 80, gli Shade con Smooth Operator, in questa versione firmata dal progetto Pure Mind, che aveva avuto grande successo, grande diffusione sui social, il social di riferimento molto spesso per la musica negli ultimi anni è TikTok, che lancia delle hit o rilancia dei remake, delle canzoni che vengono rifatte, come nel caso di questo pezzo che vi abbiamo messo in onda su M2Ale 6:35. Allora, davo uno sguardo al messaggio e ai messaggi che arrivano sul nostro monitor dei messaggi nello studio di Via Massena 2. C'è chi manda sempre la foto dell'alba, come Sabrina, e poi ci sono ascoltatori che iniziano a pensare già al weekend. Si percepisce che questo giovedì 13 di agosto ha un sapore diverso rispetto a un qualsiasi altro giovedì. Senti qua.
1: Oh, Clave!
0: Oh, eccolo!
1: Buenos dias, come sta? Tutto bene?
0: Tutto bene, sì.
1: Ma questo Ferragosto,
0: che succede?
1: Cosa facciamo?
0: È una domanda da $1,000,000. Allora, io ti posso rispondere che sarò qua su M2O dalle 15 alle 19, quindi per passare il Ferragosto, anzi il pomeriggio del Ferragosto insieme. Però mi piace questo spirito del domandarselo, iniziare a pensarci, oramai arrivati a 2 giorni dalla fatidica data.

0: Samurai J con la sua canzone su M2O. Questa è proprio la versione originale, perché poi ogni tanto vi mettiamo anche il remix, ma questa qua è una delle hit estive 2026. Dovremo fare poi alla fine dell'estate il risultato, no? Quella che è stata la canzone vera, quella che ricorderemo come il tormentone dell'estate 2026. E allora Samurai J si inserisce perfettamente in questa classifica alle 6.40 su M2O.
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
5: Perché?
2: Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici,

0: Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
1: Su National Geographic Italia. Cosa è successo davvero a Pompei? La scienza riscrive la storia della drammatica eruzione del Vesuvio, offrendo una nuova prospettiva sugli avvenimenti del 79 d.C. e sulla vita quotidiana delle persone che vissero quella tragedia. Questo e molto altro su National Geographic Italia, in edicola, sul sito e sull'app.

Giovedì 13 di agosto. Allora, a proposito di questa data, c'è un momento Amarcord e non riguarda la musica, non riguarda l'MD World, quello ce lo abbiamo alla mezza dell'ora e ci ripesca dei ricordi del passato. Invece io vorrei ripescare per voi un ricordo del passato dettato da una ricorrenza, cioè il fatto che oggi nel 1889, quindi wow, siamo andati indietro praticamente di due secoli, non dal punto di vista, diciamo, temporale, nel senso che non sono 200 anni, ma insomma abbiamo sconfinato nella fine del 1800 con l'invenzione del telefono a gettoni, ok? E poi tutto quello che ne è derivato, cioè la cabina telefonica. Allora, la storia è molto semplice, anche se in realtà è un po' spiacevole, perché praticamente un uomo americano, il signor William Gray, aveva avuto un malore e cercò il telefono più vicino, entrò in una fabbrica, cercava appunto un telefono da cui telefonare, ma le persone della fabbrica gli dissero: no, non è un telefono pubblico, non puoi telefonare. E lui disse: ma come, sto male, devo chiamare il medico, insomma.

Alla fine, dopo un po' di insistenza, ci riuscì, ma poi da lì gli venne un'idea e disse: ma scusate, ma perché non facciamo dei telefoni a pagamento che però possono essere usati da tutti quanti? E da allora poi venne installato il primo telefono a gettoni in una banca del Connecticut e poi in giro per il mondo con la cabina telefonica e tutto quello che chi è nato in una certa generazione ha conosciuto. Io per esempio, devo fare subito coming out con voi, sono nato nel 1997, quindi no, non le ho vissute le cabine telefoniche, cioè me le ricordo, però non è che proprio sono entrato e ho fatto quel gesto lì di mettere il gettone, di comporre il numero, di isolarmi in mezzo alla strada, di chiamare qualcuno, anche perché poi ho scoperto l'esistenza di un oggetto che per esempio io ho visto poco nella mia vita, cioè le schede telefoniche, no? Quelle che poi avevano sostituito i gettoni per fare da tessera prepagata. Allora, ho scoperto che queste schede telefoniche per i collezionisti oggi valgono una fortuna, cioè se avete una scatola a casa con magari conservate un po' di cianfrusaglie che arrivano direttamente tipo dagli anni 90 e avete qualche scheda telefonica, informatevi online perché c'è un vero e proprio mercato di collezionismo per un oggetto che non esiste più e soprattutto la vera differenza è che non credo tornerà mai più, nel senso che se i vinili, i CD sono state delle cose che è vero abbiamo smesso di usare a un certo punto perché è arrivata la tecnologia, no? È arrivato l'MP3, è arrivata la musica digitale, poi hanno avuto di nuovo successo, tanto che oggi sono diventati degli oggetti da collezionismo. Invece no, nel caso delle schede telefoniche probabilmente, visto oramai come comunichiamo nel 2026, non credo proprio che torneranno di moda, quindi avranno un valore ancora più inestimabile. Fateci caso, potreste approfittarne come attività del Ferragosto, andare a controllare se ve ne è rimasta qualcuna. Più musica.

0: Adele, che fa sempre delle canzoni molto energiche, la sua hit dell'estate con Ultra Nate, Moving to the Sun appena ascoltata. Dunque, si parlava di vecchie schede telefoniche che oggi possono valere una fortuna. C'era un messaggio che però purtroppo non ha un lieto fine, vi do questo spoiler, sentiamolo.
1: Buongiorno Clave,
0: buongiorno
1: Maurizio da Foggia.
0: Ciao Maurizio.
1: Allora, io avevo un raccoglitore di schede telefoniche e avevo alcune a tiratura limitata, cioè ce n'erano pochi esemplari.
0: Bellissimo. E poi?
1: Ma purtroppo ho perso quel raccoglitore.
0: No.
1: Secondo me ho perso una bella fortuna.
0: Allora sono andato a controllare. Adesso non so quali fossero le tue tirature limitate, però mi sono un po' incuriosito a questo mondo, anche perché, come stavo raccontando prima, io non le ho mai viste praticamente le schede telefoniche. Leggevo che ci sono degli esemplari che possono valere fino a 3.000 ai 5.000 euro, cioè praticamente un bel malloppetto, no? Se pensate a un oggetto così piccolo che un tempo valeva molto di meno e che però col passare degli anni ha quel successo lì.

produzione di Martin Garrix. Poi a dirla tutta, questa è anche la versione remix di Jimmy Hyde. Used to Love, appena sentita, a pochi minuti oramai dalle 7 del mattino. E la prossima canzone è firmata dal Pagante insieme a Villa Banks. Su M2O si intitola Spingere.

0: Bisogna andare avanti con anche grazie alla nostra musica Villa Banks con il pagante Spingere, la loro canzone che vi abbiamo appena messo. Tra l'altro sono proprio le 7 in punto, quindi diciamo che noi stiamo per voltare pagina e stiamo per iniziare la seconda ora di diretta insieme di questa mattina, anche perché per tutta questa settimana vi ricordo l'appuntamento con me è fra le 6 e le 9 del mattino. E adesso che si fa?
1: Digitale terrestre.
0: Adesso è arrivato il momento di ascoltare un po' di musica italiana qui su M2O. Durante la nostra estate insieme c'è anche M2It, l'appuntamento con la musica italiana secondo noi, che arriva adesso. Tira sul volume, dai.
1: M2O.
2: Enjoy your summer.
1: M2O. M2It. M2O.

0: il titolo della canzone alle 7 e 9 minuti della mattina. M2O, la radio che ve l'ha messa, buongiorno e ben arrivati anche a voi ascoltatori delle ore 7 del mattino. Questa è la giornata del giovedì, ve lo ripeto per dare anche un po' le coordinate temporali a dei giorni che ho capito, insomma, che per qualcuno possono essere un po', come si dice in inglese, trigger warning, no? Cioè il fatto che magari il calendario vi sfasa un po' nelle giornate, tra giornate di festa, tra giornate di vacanza, tra giornate anche di lavoro, perché poi c'è gente anche che lavora magari tutti i giorni e dice: ma oggi che giorno sarà? E allora ci siamo anche noi a ricordarvelo. Allora, su M2O siamo pronti, perché all'inizio dell'ora abbiamo l'appuntamento M2O e sta per arrivare anche adesso. Lui è Kaigo, che ha fatto una canzone che ritorna un po' alle sue origini musicali, ma attenzione, ve ne parlo tra pochissimo. Prima l'ascoltiamo, l'M2O, si intitola Take Me Back.
1: M2 Hot, le hit di domani.
2: Da

Take Me Back, un titolo che in un certo senso ha anche un significato nascosto, perché abbiamo notato, e ho notato subito quando ho ascoltato per la prima volta questa canzone nuova, che il Kygo è tornato un po' a delle sonorità tipiche di quel genere con cui lui aveva iniziato nel 2014, la Tropical House, molto melodica, molto nostalgica per certi versi, no? La canzone Firestone nel 2014 aveva lanciato il DJ norvegese Kygo, e lui in questo pezzo, con tra l'altro un cantante che arriva dal mondo country, cioè Max McKnown, è arrivato insomma a fare un pezzo che in un certo senso anche nel titolo ci ricorda che è tornato un po' alle origini, è tornato un po' indietro, è tornato un po' a quel sound che oramai una dozzina d'anni fa l'ha reso famoso. L'M28 l'abbiamo appena sentito qui su M2, ma adesso c'è un pezzo che ha fatto da colonna sonora all'estate del 2014, anche se la canzone poi comunque era uscita nel 2013. Sto parlando di Inna insieme all'imperatore del reggaeton Daddy Yankee, la canzone Modern Friends.

0: due DJ olandesi partiti da lì e poi arrivati in tutto il mondo con il loro sound, con la loro musica. La canzone Talk to You, che non era questa, attenzione, è stata una delle più ascoltate e più ballate nel corso degli ultimi mesi. Questa qua però fa sempre parte delle loro ultime produzioni e si intitola Silver Lines, con Emily Warren alla voce che abbiamo sentito cantare all'interno di questa canzone alle 7:20 della mattina nel giovedì mattina TM2O.
1: Da Troni, dal 30 luglio al 23 agosto trovi tantissimi prodotti in promozione e puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN zero e TAI zero salvo approvazione della finanziaria. Cosa aspetti? Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
2: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Su National Geographic Italia. Cosa è successo davvero a Pompei? La scienza riscrive la storia della drammatica eruzione del Vesuvio, offrendo una nuova prospettiva sugli avvenimenti del 79 d.C. e sulla vita quotidiana delle persone che vissero quella tragedia. Questo e molto altro su National Geographic Italia. In edicola, sul sito e sull'app.
4: Chris in Bone, Chris in Bone, Chris in Bone.

0: niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti. Anche senza usato in pronta consegna. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale 10.874 euro. Tanfisso 5,99, TAEG 902. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri grande Panda da 14.950 euro su Fiat.it.
1: Ovunque ti porti il tuo viaggio, fai tappa a Fidenza Village. Offerte di fine stagione e nuovi arrivi autunnali a prezzi ridotti fino al 70%. Un'esperienza unica di shopping all'aria aperta, a metà strada tra Milano e Bologna. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: colombiano di Fade insieme al king della trap italiana Sfera Ebbasta. Piensa in Me è il titolo della canzone che vi abbiamo appena messo. 7:31 minuti e mattina del giovedì 13 di agosto che trascorriamo insieme fino alle ore 9. Siamo praticamente a metà della nostra diretta mattutina. Ancora ciao da Claves a tutti gli ascoltatori che piano piano si aggiungono anche nelle ore, diciamo, successive alle primissime del mattino. E ci sta, visto che comunque è una data abbastanza particolare, un momento nel quale magari qualcuno di voi sta seguendo una routine diversa. Noi invece seguiamo però gli stessi appuntamenti. E allora tra pochissimo abbiamo un M2 Old che ci riporta nel cuore degli anni 90, cioè il 1992. Ma prima abbiamo la nostra redazione pronta per aggiornarci con tutte le ultime news. M2O, M2O,
1: DJ Station. Nell'interrogatorio davanti al GIP nel carcere romano di Rebibbia, Walter Lavitola ha ammesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci e di averlo fatto per far aumentare la protezione al conduttore di Report. Il suo legale non ha risposto alla domanda dei cronisti se il giornalista sapesse o meno del proposito di Lavitola. Intanto è polemica per un post di Ranucci che cita Falcone, Borsellino, Moro e Piersanti Mattarella. Ignobile paragonarsi a chi ha combattuto davvero la mafia, dicono dal centrodestra. Vladimir Putin ha visitato per la prima volta le isole Curili, al centro di una disputa con il Giappone che va avanti dalla fine della seconda guerra mondiale. Il presidente russo ha ispezionato la nave ammiraglia della flotta del Pacifico. L'aeroporto di Catania resterà chiuso fino alle 2 di domani mattina a causa dell'eruzione dell'Etna. Gravi disagi per i viaggiatori. Negli ultimi giorni sono già saltati circa 700 voli. Agli europei di nuoto di Parigi, Sara Curtis ha conquistato il record del mondo nella semifinale di 50 dorso e poi ha trascinato l'argento la 4% stile libero. Bronzo per Thomas Ceccon nei 200 dorso e per Benedetta Pilato nei 100 rana. Agli europei di atletica di Birmingham un'altra medaglia per l'Italia, l'argento di Sara Fantini nel martello. Ora il meteo.
2: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
1: Nelle prossime ore sole da nord a sud con caldo e afa, nel pomeriggio temporale ridosso dei rilievi alpini e appenninici, tempo stabile sul resto d'Italia, temperature massime stazionarie con picchi di 37 e 39 gradi nelle zone interne. Le previsioni del meteo.it tornano più tardi. Una buona giornata.

Because the Night, i Coro, Emanuele Cozzi e Maurizio Rossi, il duo che faceva nascere questa canzone, anzi faceva rinascere questa canzone, perché il pezzo originale ovviamente

chicca, e come spesso succede nel mondo della musica, in maniera randomica nascono poi delle grandi hit, come nel caso di questo pezzo. Nel cuore degli anni 90, cioè nel 1992, siamo tornati grazie all'appuntamento musicale M2 World, che ascolteremo anche tra un'ora insieme, cioè alle 8:30. Ora invece torniamo nel presente e ascoltiamo la canzone dei mondiali di calcio di quest'anno, la colonna sonora ufficiale, quella di Shakira insieme a Burna Boy, Dai Dai, nella versione remix realizzata

0: Tutte le sere i migliori DJ internazionali sono su M2O.
1: Dance with us.
0: Questa notte
2: Claptone, Titanics.
0: Solo su M2O.
3: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
5: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Eccoci giunti all'ultima domanda del quiz. Parlo con te che sei in ascolto. Sei a un passo dalla vittoria. Di che colore è il vero cheddar? A. Giallo. B. Arancione. C. Bianco, perché non contiene coloranti, proprio come il cheddar Cathedral City. Hai detto C. Risposta esatta! Hai vinto un viaggio nel gusto destinazione Inghilterra con Cathedral City, il formaggio cheddar numero 1 in UK che fa decollare le tue ricette. Lo riconosceresti tra mille. Ha una confezione rossa e un sapore ricco e irresistibile. Mai visto un cheddar così?
8: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato in pronta consegna. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale 10.874 euro. TAN fisso 5,99, TAEG 9,02. Salva approvazione Stellantis Financial Services fino al 31 agosto. Scopri grande Panda da 14.950 euro su Fiat.it.
9: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
10: E un gelatino o uno stuzzichino?
9: Sì, e con 1,50 euro in più scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
11: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: every day.
1: L'estate su M2O suona così. M2O.

categoria di canzoni che compiono 10 anni quest'anno c'è questo pezzo di Klingand, si intitola Losing You. Klingand che arriva dal nord della Francia, un posto dove stavo per dire fa freddo, in realtà insomma quest'anno abbiamo imparato che ha fatto caldo anche da quelle parti lì. Con tra l'altro la musica di Losing You aveva un po' consacrato quel successo che era arrivato 3 anni prima, perché Klingand l'avevamo conosciuto per la sua canzone Jubel e l'anno era il 2013, quindi insomma siamo in quel periodo là, la carriera di questo artista del nord della Francia arrivava con questa musica qua che avete riascoltato su M2O. E a proposito di carriere che partono, di carriere che nascono, c'è il disco di Madonna in arrivo che racconta e è ambientato in un certo senso, anche grazie al titolo, nel posto in cui la sua carriera è nata, lo storico club newyorkese Danceteria, dove per la prima volta il pubblico sentì una canzone firmata da quest'artista di nome

della la storia della musica EDM, ma anche la storica collaborazione dei tre DJ svedesi noti come la Swedish House Mafia. Perché nel 2013 la carriera della Swedish House Mafia si interrompe, poi per fortuna insomma sono tornati a lavorare insieme, ma in quel periodo lì, qualche anno dopo, Axel e Ingrosso avevano deciso di comunque continuare a portare l'eredità della loro musica nata qualche anno prima, e lo hanno fatto con questo duo, con questa collaborazione con la quale nel 2015 avevano firmato la canzone Sun in Shining, mentre Steve Angello poi aveva preso una strada più da solista. Sun in Shining l'abbiamo sentita in un momento nel quale oramai il sole direi che è abbastanza alto, cioè 5 minuti dalle 8 del mattino. E allora andiamo avanti con la prossima canzone nella playlist di questa mattina di M2O. C'è Sigala insieme a Talia Mar, la canzone si intitola Stay the Night.

0: mattino. Volevo salutare gli ascoltatori delle 8 che piano piano arrivano e affollano il nostro numero. E allora tra poco, o meglio nel corso della prossima ora, giocheremo col Play With Us. Visto che non l'abbiamo ancora fatto stamattina e c'è ancora un appuntamento con me da qui fino alle ore 9. Vai, rimanete lì che torno fra pochissimo.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
2: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
3: In FM, Lab, su M2O.it.
0: È l'estate di M2O ed è la mattina del 13 di agosto. Buongiorno da Claves, stanno per scoccare le ore 8, noi ripartiamo con la musica.
3: L'estate di M2O suona così.

0: There's something on your DNA.
1: Dice così, è la voce di Craig David, quella con la quale abbiamo iniziato questa nuova ora di diretta insieme. DNA, canzone del 2022, che poi DNA sta per DNA, no? Adesso lo stiamo pronunciando in inglese, visto che appunto la lingua e Craig David arrivano da lì, ma in generale, insomma, è una canzone che parla d'amore, tra l'altro, no? Cioè parla di un legame più che d'amore con una persona, secondo lui, è talmente forte che è scritto nel DNA, no? Di quelle due persone lì. Una metafora molto bella che vi potete rigiocare, se volete fare i brillanti oggi con una persona con cui avete un legame importante, mandateli la canzone di Craig David e dite: guarda, io e te siamo legati per la vita anche grazie al fatto che ce l'abbiamo scritto nel DNA, ok? Questo è un po' il riassunto di quello che abbiamo appena sentito. E è giusto così, per dovere di cronaca, alla produzione di questa canzone avevano partecipato anche due DJ svedesi che conosciamo molto bene e che si fanno chiamare Galantis. Noi adesso andiamo avanti perché abbiamo un pezzo di quelli più recenti che fanno parte già di un secondo remake, cioè c'è stata prima la prima versione, poi la seconda e poi la terza. La prima è solamente di Tame Impala, poi è arrivata Jenny a cantare e poi è arrivato anche Boys Noize a remixare la canzone che porta il titolo di Dracula.

potere della musica, il potere della musica che ci sposta e ci porta direttamente in una delle strade più iconiche di LA, di Los Angeles, la Sunset Boulevard, che è anche il titolo di questa canzone all'interno di un album molto importante per i due che l'hanno fatto, cioè Selena Gomez e Benny Blanco, che sono una coppia dal 2023, e nel 2025 era uscito I Said I Love You First, questa loro produzione musicale, questo loro album, con all'interno questo brano che in realtà non parla proprio della strada di Los Angeles, ma un po' una metafora che racconta la loro storia d'amore, racconta un incontro inaspettato in una notte trascorsa proprio in realtà in quella zona lì, cioè in Sunset Boulevard, per i due artisti che sono alla canzone che abbiamo appena sentito. E sono le 8:09, anzi sono le 8:10 della mattina, e quindi è arrivato il momento di pensare a un'altra tipologia di musica, cioè quella nuova, cioè l'appuntamento M2Hot. Lo sentiamo adesso, è in arrivo qui su M2O.

all'inizio dell'ora, grazie ad Atlas che ha prodotto questo pezzo. Tra l'altro era nata come una canzone da cameretta, sapete, no? Quando ci sono artisti molto giovani che sperimentano solamente nella loro stanza col loro computer, senza l'utilizzo di grandi studi di mixaggio e di produzione, che poi però grazie ai social, grazie a TikTok e grazie alle varie versioni che vengono riutilizzate, tagliuzzate e messe all'interno di video che girano online, arrivano al successo con questo sound, tra l'altro molto riconoscibile, con la musica che arriva dalle influenze brasiliane, con il testo cantato in portoghese, ma soprattutto poi con la versione remix dei Medusa, che è quella che noi mettiamo qui. E abbiamo fatto questa cosa anche adesso alle 8:12 della mattina con il nostro M2Hot.

0: Are Free è la voce di Alexandra Stan, che tra l'altro torna grazie a loro e grazie anche al fatto che l'avevamo conosciuta nel 2010 con la mega hit, la super hit, ripresa poi più volte, Mr. Saxo Beat, canzone che è stata proprio colonna sonora di quell'anno lì e degli anni successivi. Mi ricordo un'estate 2011 in cui si ballava solo quella canzone là.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
2: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
3: My Movies presenta.
4: Posso raccontarti un segreto? La gente pensa di conoscere Robin Hood, ma sono tutte bugie.
3: Hugh Jackman, in un'emozionante storia di sangue e redenzione.
4: Ho ucciso così tante persone che ho perso il conto. Sono maledetto. Sono io il fuorilegge. Robin Hood.
3: Robin Hood, il prezzo del sangue. Dal 12 agosto al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
5: Investire in modo semplice, 8 lettere. Ah, facilissima. Satispay. È proprio così. Con Satispay fai lavorare i tuoi risparmi mentre ti rilassi sotto l'ombrellone. Investi in azioni ed ETF in pochi tap. Scarica l'app. Investire comporta dei rischi, compresa la perdita del capitale. Consulta l'app di Satispay per maggiori informazioni.
6: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti. Anche senza usato in pronta consegna. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale 10.874 euro. TAN fisso 5,99, TAEG 902. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri grande Panda da 14.950 euro su Fiat.it.
7: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxibon Nestlé classico o pistacchio 6 gelati 554 grammi è scontato del 50%. Solo con carte Fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulate

con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta, con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Bad Girls, titolo di questa canzone. Tra questi due artisti c'è una vera e propria storia, ma non stiamo parlando di una storia sentimentale, ma di una storia musicale, perché da un lato c'è Bibi Rexha, dall'altro c'è David Guetta, e la loro storia musicale nasce oramai più di 10 anni fa, nel 2015, con la canzone Hey Mama, e poi tornano a lavorare anche insieme con Say My Name. C'era anche poi I'm Good, la canzone del 2022 in cui Guetta aveva ripreso Blue Dabba Di Dabba Da, e questa qua, diciamo, è l'ultima nel loro capitolo di questa storia musicale. Lui è un da molto affezionato, ecco, cioè quando trova delle artiste, delle cantanti che gli piacciono molto, tende a fare, a mettere in pratica, anzi, quel famoso detto: squadra che vince non si cambia. E lo fa per esempio con Bibi Rexha, lo fa anche con Sia, altra artista che aveva scoperto con Titanium, che poi abbiamo sentito più volte all'interno delle produzioni del caro e vecchio David Guetta. Cioè vecchio non che è vecchio, però sono vecchio nel senso che è in giro da tanto tempo David Guetta. Invece, a proposito di hit estive italiane, c'è stato un periodo in cui canzone estive significava Fedez e J-Ax insieme, italiana.
1: Poi si è scontato l'offerta di video, perché qui ci sono più Lidl che

0: Max e Fedez dal 2018, italiana, la hit estiva di quell'anno lì. Mi ricordo che una delle frasi che poi abbiamo sentito ripetere all'interno del testo più iconiche di questa canzone era: anche se piove la musica suona. E allora su questo tema attenzione, perché arriva un aggiornamento meteo.
1: Stamattina non ci posso credere.
0: Che è successo?
1: Pioggia a Bari.
0: Un saluto a Bari.
1: Ciao.
0: Ciao Giacomo da Bari che manda l'aggiornamento meteo. Non ci può credere perché evidentemente dopo giorni, no, di caldo torrido è arrivata un po' d'acqua anche da quelle parti là. Allora, siamo pronti per mettere l'M2 World perché sono le 8:31 minuti, ci trasferiamo a Barcellona, tra l'altro nel 1989, quindi sforiamo anche una decade. C'è stato un DJ che ha fatto la storia di un locale di Barcellona che a sua volta era anche un locale di New York City, sto parlando dell'iconico Studio 54 che aveva anche, diciamo, la sua filiale lì a Barcellona, e la sua carriera iniziò negli anni 80 come DJ resident. Raul Orellana è lui l'autore della canzone che stiamo per sentire. Dall'89 il nostro M2 Old.

Un po' di house classica su M2O 1989 con Raul Orellana, direttamente da Barcellona, come vi stavo raccontando poc'anzi, con un pezzo che in effetti è servito a scrivere la storia della house music made in Spain, con delle sonorità comunque insomma che arrivano un po' dal mondo internazionale. The Real Wild House, non l'avevo ancora detto, e questo il titolo dell'M2O appena ascoltato.

0: 2017 con un pezzo che ha contribuito anche a riscrivere un po' la carriera di Nicky Jam, che aveva iniziato giovanissimo con Daddy Yankee, poi si era trasferito in Colombia e da quel periodo lì, insomma dalla metà degli anni 2010, ha avuto un grande successo con la sua, con le sue canzoni, tra cui questa. Ce la siamo ritrovata alle 8:40 minuti nella playlist mattutina di M2O nella mattinata del giovedì 13 di agosto. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa. Ma per dirti che da Aldi trovi patatine tortilla da 300 grammi a 1,29 euro e guacamole classico piccante da 150 grammi a 2,49 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Investire in modo semplice, 8 lettere. Ah, facilissima. Satispay. È proprio così. Con Satispay fai lavorare i tuoi risparmi mentre ti rilassi sotto l'ombrellone. Investi in azioni ed ETF in pochi tap. Scarica l'app. Investire comporta dei rischi, compresa la perdita del capitale. Consulta l'app di Satispay per maggiori informazioni.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato in pronta consegna. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale 10.874 euro. TAN fisso 5,99, TAEG 902. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri grande Panda da 14.950 euro su Fiat.it.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.

every day. L'estate su M2O suona così. M2O.

8:45 della mattina su M2O You Stay con Sam Harper. Just a Little, titolo della canzone che stiamo sentendo. Buongiorno da Claves, anche agli ascoltatori che si aggiungono nella, per me stavo per dire nella tarda mattinata, ma in realtà no, insomma nella prima ancora mattinata di M2O. Allora, per raccontare qualcosa su questa canzone che abbiamo appena ascoltato, come spesso accade dobbiamo tornare un po' indietro nel tempo, nel 1988 con Brenda Russell e la sua Piano in the Dark. Era questa la canzone che avevamo, diciamo, ascoltato all'interno poi di questa produzione nuova. Nel frattempo in mezzo c'erano anche i Bingo Players con un pezzo di 15 anni fa che si intitolava Cry Just a Little, la loro riversione, e ora con Just a Little, questa del 2026, messa qui nella diretta di M2O. Il Play With Us non è ancora arrivato e arriva oggi con Joel Corry, così dai, vi do questo piccolo spoiler utile per provare a vincere i nostri gadgets, mi raccomando però solo nel momento giusto. Il numero è il 342 654 3210. Adesso arriva

0: Harry Whisper, il titolo della sua canzone nuova che abbiamo scelto per permettere agli ascoltatori di mandare il vostro messaggio al numero 342-654-3210 nella speranza di vincere i gadgets di M2O, che consistono nel parasole, il gadget dell'estate utilissimo per le giornate super calde, lo zainetto, il portachiavi, il frisbee e gli stickers. Parasole per l'auto, non l'ho detto, ma forse insomma oramai lo stiamo regalando già da qualche giorno, quindi l'avrete scoperto e qualcuno di voi magari l'avrà anche già ricevuto. Sentiamo però chi lo riceve oggi.
1: Play with us, ciao.
0: Ciao
1: Gabriel da Palermo.
0: Oh Gabriel da Palermo, la tua voce è andata in onda su M2O per il Play with us, significa che hai appena vinto tu.

0: con David Guetta e Jennifer Lopez, la loro canzone insieme dal titolo Save Me Tonight, che ci salutiamo questa mattina. Mancano pochi minuti alle 9 del mattino, arriva Giorgio Dazzi con voi, ma l'appuntamento con me sarà anche domani mattina, cioè sempre dalle 6 alle 9 nella vigilia del Ferragosto 2026. Domani mattina, venerdì 14, passate una buona giornata del giovedì, nel frattempo e ci sentiamo presto. Da Claves, ciao!
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
2: Con il fuori tutto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60, 256 giga, tripla camera con sensore Sony Lithia a 249 euro fino al 23 agosto, solo da 1 euro.
3: In FM, DAB, su mdraw.it.
4: Grazie mille, Claves. Arrivederci a domani. Mancano 2 minuti alle 9. Buongiorno. Eccoci qua, ciao a tutti, sono Giorgio Dazzi, insieme fino a mezzogiorno su M2O, pronti a ripartire.
5: L'estate di M2O suona così.

2K sono in due a cantarla, uno arriva da Phoenix, Arizona, mi stanno informando, l'altro viene dal Canada, Vancouver, e ogni volta che sento nominare il Canada mi chiedo, io no, non so, magari se ve lo chiedete anche voi, perché non sia una delle grandi mete per le vacanze degli italiani. Più guardo foto, più vedo posti meravigliosi, vedo città che sono praticamente uguali agli Stati Uniti, ma con

0: più natura. C'è qualcuno dal Canada? Hello!
1: Ciao Giorgino!
0: Addirittura Giorgino, quanta confidenza! Ciao, buongiorno, sono Giorgio Dazzi. M2O più musica, anche musica nuova come la prossima canzone.
2: M2 Hot

che fa il sole si sta bene, quindi le canzoni vengono facili. Sunny Happy People è il titolo di questo brano, Hone Klang è colui che l'ha composto, M2 Hot, una bella novità delle 9 del giovedì mattina.

Ma quanti orgogli abbiamo in giro per il mondo. Abbiamo la pizza, abbiamo i monumenti, abbiamo le città d'arte. Mi sarebbe piaciuto dire anche abbiamo la nazionale di calcio, ma mi sembra che non sia il periodo storico migliore per dirlo. Comunque, cosa volevo dire? Che uno dei tanti orgogli italiani in giro per il mondo è Gabry Ponte, con questa canzone del maggio del 2004 insieme alla leggenda Little Tony, figli di Pitagora. Giovedì mattina, M2O, buongiorno.

0: O.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: My Movies presenta.
2: Posso raccontarti un segreto? La gente pensa di conoscere Robin Hood, ma sono tutte bugie.
1: Hugh Jackman in un'emozionante storia di sangue e redenzione.
2: Ho ucciso così tante persone che ho perso il conto. Sono maledetto. Sono io il fuorilegge. Robin Hood.
1: Robin Hood, il prezzo del sangue. Dal 12 agosto al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.

every day.

0: inglese che si sta facendo conoscere nel mondo grazie a questa canzone, Good Old Days, Chris De Serrandi. Mi sembra un bravo ragazzo, vi dico la verità. Cos'altro vi posso dire se non la verità? Vi dico che stiamo per tornare indietro per un M2 Old dall'anno 1996. Prima c'è la redazione, ascoltiamo tutte le ultime news. M2O
1: DJ Station. Sono io il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, questa è la confessione di Walter Lavitola, interrogato ieri per 5 ore dal GIP nel carcere romano di Rebibbia. L'ex faccendiere ha detto di averlo fatto per far aumentare la scorta al conduttore di Report, come ha riferito il suo legale, che non ha risposto alla domanda se il giornalista sapesse del proposito di Lavitola. Un ragazzo di 18 anni, originario di Andria, è morto dopo essere stato accoltellato nella notte a Trani durante una rissa tra gruppi di giovani. La vittima, portata in ospedale a Bisceglie, è deceduta a causa delle ferite riportate alla schiena. Continua l'emergenza per l'aeroporto di Catania, che resterà chiuso fino alle 2 di domani mattina a causa dell'eruzione dell'Etna. Negli ultimi 6 giorni sono stati centinaia di voli cancellati o riprogrammati a Palermo, Trapani e Comiso, con gravi disagi per i viaggiatori. Fuori posto non è il vulcano, ma lo scalo, dice il ministro della Protezione Civile Musumeci. Siamo allo sport, il calcio, il primo trofeo della stagione va al Paris Saint-Germain. I campioni d'Europa hanno vinto la Supercoppa Europea battendo l'Aston Villa 2-1. Intanto il ritorno in campo di Lionel Messi non è bastato all'Inter Miami per evitare la sconfitta casalinga per 3-2 con il Leone e la conseguente eliminazione dalla Coppa delle Leghe. Ora il meteo.
2: Il meteo.it, il che fa la differenza.
1: Nelle prossime ore sole da nord a sud con caldo e afa, nel pomeriggio temporale ridosso dei rilievi alpini e appenninici, tempo stabile sul resto d'Italia, temperature massime stazionarie con picchi di 37-39 gradi nelle zone interne. Tutte le previsioni del meteo.it nelle prossime edizioni.
2: Il

l'ho sempre detto, la Summer is Crazy, canzone di Alexia che usciva nel mese di maggio dell'anno del 1996, che abbiamo riascoltato come M2O delle 9:30.

risposta un po' indecente. La traduzione letterale sarebbe incontriamoci dove non c'è la luce. La risposta naturale è sì, ma a far cosa? Quello poi lo capiremo. Meet Me in the Dark, intanto è una bella canzone appena ascoltata. Giovedì mattina, 13 agosto, in diretta su M.

0: M2O. M2O. Solo hit nel weekend di M2O. All weekend hit. Sabato e domenica su M2O. La migliore musica di sempre. All weekend hit.
1: All weekend long.
0: Solo hit nel weekend di M2O.
1: All weekend hit.
2: Perché, perché?
3: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
4: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
6: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Investire in modo semplice, 8 lettere. Ah, facilissima! Satispay! È proprio così! Con Satispay fai lavorare i tuoi risparmi mentre ti rilassi sotto l'ombrellone. Investi in azioni ed ETF in pochi tap. Scarica l'app. Investire comporta dei rischi, compresa la perdita del capitale. Consulta l'app di Satispay per maggiori informazioni.

every day. L'estate su M2O suona così. M2O.

0: Apprezzata accelerata, i Prospa con Free Your Mind. M2O, buongiorno a tutti, ciao, sono Giorgio Dazzi, buongiorno soprattutto ai mancini. Mancini, cioè quelli della mano sinistra, quelli che usano la sinistra. Non lo dico a caso, lo dico perché ho consultato il calendario e oggi, per dirla in inglese, è l'International Left Handers Day. Una ricorrenza che in realtà non avevo idea che esistesse, ma esiste già da un po', no? L'hanno fondata, l'hanno ideata, l'hanno lanciata nel 1992 soprattutto per creare un po' di sensibilità per tutti i mancini, in particolar modo i bambini e tutti i problemi che possono avere all'interno di una quotidianità che magari prevede, insomma, un'agevolazione maggiore per chi non è mancino, per i destrosi. Per esempio, ci sono due cose che non sapevo sui mancini. La prima è che sono soltanto il 10% della popolazione mondiale. Credevo fossero, foste anzi, vi do del voi, vi do del tu, foste molto di più. E l'altra cosa che non sapevo, che è molto più interessante, è che sono molto, molto, molto più competitivi dei destrosi. C'è uno studio che ha capito e ha diffuso la notizia che i mancini affrontano le sfide quotidiane, ma anche quelle più grandi, con una grande tranquillità, che non è poco, sembra una frase fatta, ma non è poco. Affrontare le sfide con tranquillità, sei già con un piede dentro, capito? Questo è un vantaggio non dovuto da delle abilità innate, ma è un atteggiamento mentale che li porta comunque a essere orientati alla competizione. E qui si torna al discorso della essere molto competitivi. Secondo chi se ne intende, secondo chi ha fatto questi studi, questo sarebbe il motivo per cui il mancinismo, si dice così, non è scomparso nel corso dell'evoluzione, no? Ci poteva stare che a un certo punto tutto il mondo avrebbe usato la mano destra, invece no, esiste ancora questo 10% di mancini che continuano a salutare. Qualcuno mi chiede, sì, ma esempi di mancini vincenti, visto che sono molto competitivi? Vabbè, semplice, Messi, Maradona, che già potrebbero bastare, Rafa Nadal, Keanu Reeves, Jimi Hendrix, Leonardo da Vinci, oh, poi se ne avete altri diteceli pure.
1: M2O, M2O, More Music.

amore vero. E di questo sono felice. Perché alcuni sono finti. Il Clean Bandit, giovedì mattina su M2O qua con Jess Glynn, Real Love è titolo della canzone. Sono entrato in punta di piedi nel mondo dei mancini, ho scoperto che ce n'è un monte pieno di famosi, Bill Gates, Einstein, Churchill, Obama, cioè ce n'è tantissimi. Mi fa ridere Antonio che dice, guarda, anche mio nipote, 34 anni, è mancino, non è...

0: V5, due rulli per una doppia pulizia in metà tempo a 199 euro fino al 23 agosto, solo da €1.
1: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a €4,95.
2: E un gelatino o uno stuzzichino?
1: Sì, e con €1,50 in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
3: Allora, giusto per ricapitolare, è giovedì mattina e manca pochi minuti alle ore 10. Ciao, buongiorno a tutti, come andiamo? Sono Giorgio Dazzi, insieme per altre due ore. Adesso ripartiamo con l'M2 Hit The Italian Remix.
4: M2O. Enjoy your summer.
5: M2O. M2 Hit The Italian Remix. M2 Hit.

0: Cena, Oprah Winfrey, Paul McCartney, Angelina Jolie. Ma quanti sono i mancini famosi del mondo? Vabbè. Mancini, buongiorno, oggi è la vostra giornata. M2O Aram 10, titolo del brano appena ascoltato, I Never Knew.
1: Con il fuori tutto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavapavimenti Hoover H.

0: Towers. Comunque stavo riflettendo su una cosa, cioè se io avessi voglia un giorno di intraprendere una carriera da rapper, cosa che non mi sento di escludere comunque giovedì mattina 13 agosto, sicuramente chiuderei la valigia, prenderei un aeroplano e andrei a Puerto Rico, un posto che ha dato i natali a tante persone, tra cui Mike Towers, ma non solo, Bad Bunny ovviamente, c'è Rauw Alejandro, Daddy Yankee, è un po' la cantera, sai com'è la cantera del Barcellona, quella di Messi? La cantera del rap mondiale. Poi dovrei scegliere anche un nome d'arte, ma questo è un altro discorso. Buongiorno a tutti, sono Giorgio Dazzi su M2O fino a mezzogiorno.
1: M2 Hot. Le hit di domani.

dalla Francia questa canzone, che è una canzone nuova, una novità, un M2 Hot. LB1 è colui che l'ha composta, che riprende Show Me Love di Robin S del 1993. Era I Need a Sign, titolo dell'M2 Hot delle 10 del giovedì mattina.

0: Where is my husband?
1: Sì,
0: arriva il marito. C'è Ray su M2O. Mi sono informato che coerente non è effettivamente sposata. Ha un piano quinquennale, vorrebbe trovare un uomo e in 5 anni avere un figlio. Qualche tempo fa però è stata vista con Michael B. Jordan, attore americano, vincitore del premio Oscar e Sexiest Man Alive qualche anno fa. Non male!

Bad John è il titolo del brano. Le 10:20 del giovedì mattina, ancora buongiorno, siete su M2O? No, la risposta è no, non me lo sono dimenticato il Play with Asa. Giocheremo sicuramente entro mezzogiorno, non posso dirvi quanto, però posso dirvi che vi regalo il parasole di M2O, lo zainetto, il portachiavi, il frisbee e gli stickers, e giocheremo come sempre al 342 654 3210. Iniziate a segnarvelo. M2O.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Investire in modo semplice, 8 lettere. Ah, facilissima. Satispay. È proprio così. Con Satispay fai lavorare i tuoi risparmi mentre ti rilassi sotto l'ombrellone. Investi in azioni ed ETF in pochi tap. Scarica l'app. Investire comporta dei rischi, compresa la perdita del capitale. Consulta l'app di Satispay per maggiori informazioni.
2: Chris in bone, Chris in bone, Chris in bone.

0: Ovunque ti porti il tuo viaggio, fai tappa a Fidenza Village. Offerte di fine stagione e nuovi arrivi autunnali a prezzi ridotti fino al 70%. Un'esperienza unica di shopping all'aria aperta, a metà strada tra Milano e Bologna. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
1: Tonto, mica tonto, tonto, giocherò tonto. Tarrica passerle.

0: Mafia, che ha composto questa canzone che stiamo ascoltando da settimane su M2O. Giovedì mattina, tra poco un M2 Old, l'anno è il 1996, prima però ci colleghiamo con la redazione per le ultime news. M2O,
1: DJ Station. Un 18enne residente ad Andria è morto nella notte dopo essere stato accoltellato alla schiena durante una rissa. Il ragazzo portato in ospedale a Bisceglie è deceduto a causa delle ferite. Grazie alle testimonianze e alle immagini delle telecamere di videosorveglianza, i carabinieri avrebbero già individuato alcune delle persone coinvolte nella rissa che sarebbe scoppiata tra due gruppi di giovani, uno di Trani, l'altro di Andria. Interrogato ieri per 5 ore dal GIP nel carcere romano di Rebibbia, Walter Lavitola ha confessato di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Lanucci. L'ex faccendiere ha detto di averlo fatto per far aumentare la scorta al conduttore di Report, come ha riferito il suo legale. Continua l'emergenza per l'aeroporto di Catania, che resterà chiuso fino alle 2 di domani mattina a causa dell'eruzione dell'Etna. Negli ultimi 6 giorni sono stati centinaia i voli cancellati o riprogrammati a Palermo, Trapani e Comiso.

0: con gravi disagi per i viaggiatori. Siamo a calcio, il primo trofeo della stagione va al Paris Saint-Germain. I campioni d'Europa hanno vinto la Supercoppa Europea battendo l'Aston Villa per 2-1. Ora il meteo.
1: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
0: Nel pomeriggio sole da nord a sud con temperature elevate, picchi di 37-39 gradi nelle zone interne, qualche acquazzone su Alpi e Appennini in serata. Nella notte cielo pressoché sereno su quasi tutta Italia, qualche nube residua in montagna. Per il momento è tutto con il meteo.it, a risentirci al prossimo appuntamento.

precisione siamo tornati indietro fino al mese di marzo dell'anno del 1996, mese in cui usciva questa canzone di Mark Morrison. Leggevo: origini caraibiche, nato in Germania ma cresciuto in Inghilterra, cioè un mix letale. Return of the Mac è il titolo, l'M2 Old dal 96, quello delle 10:30.

Dobbiamo continuare a ringraziare la Svezia, perché anche lei stessa continua nei nostri confronti a regalarci tanta qualità, tante qualità anche dal punto di vista musicale. Swedish House Mafia con Lick Lee. Si dice così: Happiness is so.

0: più musica. M2O Summer, la playlist dell'estate di M2O. Tutti i giorni, dalle 9 alle 11 di sera.
1: Hot Summer.
2: La Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
3: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
4: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
5: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da €1.550. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Questa settimana da Aldi tante offerte, come straccetti di pollo da 350 grammi 100% carne italiana a €2,79 e uva Red Globe coltivate in Italia a €1,99 al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

every day. L'estate su M2O suona così. M2O.

Si chiama Jazzy e a suonare Calvin Harris. Satisfy è il titolo della canzone appena ascoltata su M2O, poco prima delle 11 della mattina. Buongiorno ancora una volta, buongiorno a tutti, sono Giorgio Dazzi. I grandi temi dell'estate, nel mese d'agosto, sono sempre un po' quelli, eh. Adesso ci ha salvato un po' il discorso dell'eclissi, perché sui social non si vede altro, ma spicca, devo dire la verità, spicca a livello mondiale un'altra notizia, che arriva da lontano, arriva dal Kenya, in particolare da una città che si chiama Mombasa, che stavo leggendo essere la seconda città più grande del paese, per loro fortuna una città di mare. Dico per loro fortuna città di mare perché si sono potuti rinfrescare. Il tema della notizia è la grigliata più lunga della storia, nuovo Guinness World Record certificato, grigliata durata 134 ore. 134 ore, sapete quante ore sono? Cioè quant'è complessivamente? Sono 6 giorni e 5 notti consecutive in cui uno chef del posto, che si chiama Yusuf Garani, è stato davanti alla griglia a grigliare. Adesso giustamente è diventato una mega celebrità, no? Articoli di giornale, interviste in America, tell us about your grigliata, commenti sotto i suoi post dove si sbizzarriscono, no? Tutto il mondo, la sottocultura della griglia, perché magari lo saprete meglio di me, o per chi non lo sapesse ve lo dico io, cioè dietro il mondo della griglia c'è un universo parallelo di appassionati che la prendono non seriamente, cioè ne fanno di questo hobby quasi una professione, una religione. Guai a dire che ho grigliate in giardino e a mandare la foto di una griglia che lascia veramente il tempo che trova. Comunque 6 giorni, 5 notti di griglia, voleva superare il record precedente, che era di 98 ore. Quindi uno si chiede, vabbè, perché è dovuto arrivare a 134 ore, che è il suo record? Non poteva fermarsi banalmente a 99? Magari aveva comprato troppa carne e hanno detto dai, allunghiamo, arriviamo a 134.

sono entrato in questo magico mondo del discorso griglie. Stavo leggendo a proposito di record mondiali, di cose assurde successe con le griglie, che una decina d'anni fa nelle Filippine hanno costruito una griglia lunghissima, forse la più lunga della storia, che era di 8 km, che è come dire, boh, da Napoli a Pozzuoli, cioè una distanza del genere.

0: parti di dove sono cresciuti loro, che sono in due, i Jungle, quanto siano ferrati sul tema griglia. Una roba americana, American style. Bella canzone, grande successo dell'estate su M2O, si chiama The Wave.
1: In FM, love, su M2O.it.
0: E quindi fammi vedere, mancano 2 minuti esatti alle ore 11 del giovedì mattina. Ciao, buongiorno a tutti, sono Giorgio Dazzi, qua fino a mezzogiorno. Siamo pronti a ripartire con i Treno Stop.
2: L'estate di M2O suona così.

0: comunque un peccato, vi dico la verità. Almeno per quanto mi riguarda un peccato. È un peccato che si siano perso un po' le tracce della vita sentimentale di Sabrina Carpenter. Era partita anche bene negli ultimi mesi, tutti a dire fidanzata con, l'hanno vista con, per la mano per esempio a Jokiri, Steve Harrington in Stranger Things. Poi comunque questa pista si è un po' persa e da lì nessuno ha più detto niente. Ma sono l'unico a non dormirci la notte? Questa è la mia domanda. Era Tears, la canzone che ha chiuso lo stop delle 11, Play With Us entro mezzogiorno, e per il resto la prossima è una canzone nuova, è un M2 Hot.
1: M2 Hot.

Diego Basile, in arte Atlas, il DJ che ha composto questa canzone dal titolo Passo Ben Solto, in questa versione remix che noi abbiamo appena ascoltato, che è la versione remix dei nostri amici Medusa. Era una bella novità, ovvero l'M2 Hot delle 11.

gran bella storia quella che vede protagonista Bebe Rexha, la cantante di questo brano, che si è formata a lungo, leggeva addirittura al conservatorio, suonava la tromba, poi ha scritto tante canzoni per altri senza mai metterci la faccia. Addirittura nel 2019 qualche stilista si rifiutò di vestirla in occasione di una cerimonia e da lì polemica, ma poi ce l'ha fatta, ha suonato con David Guetta e l'abbiamo appena ascoltata su M2O.

0: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
1: Investire in modo semplice, 8 lettere. Ah, facilissima. Satispay. È proprio così. Con Satispay fai lavorare i tuoi risparmi mentre ti rilassi sotto l'ombrellone. Investi in azioni ed ETF in pochi tap. Scarica l'app. Investire comporta dei rischi, compresa la perdita del capitale. Consulta l'app di Satispay per maggiori informazioni.
2: Su National Geographic Italia. Cosa è successo davvero a Pompei? La scienza riscrive la storia della drammatica eruzione del Vesuvio, offrendo una nuova prospettiva sugli avvenimenti del 79 d.C. e sulla vita quotidiana delle persone che vissero quella tragedia. Questo e molto altro su National Geographic Italia, in edicola, sul sito e sull'app.

0: Vattene subito! Troni! Non ci sono paragoni!
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

Saremo ricchi per sempre, sì ricchi per sempre. O forse no, vabbè fa niente, sì vabbè fa niente. Oggi ho scritto una canzone, sì quella è per sempre. Per certe persone sarà un salvaggio.

Eterna, Madonna, Densiteria, M2O alle 11.28 del giovedì mattina. Buongiorno, ma soprattutto sulle mani anche al plurale, tutti coloro che hanno sempre provato a giocare al Play With Us. Io giuro, sempre provato, ma non ho mai vinto niente. Questa mattina potrebbe essere la vostra mattinata fortunata. Entro mezzogiorno giochiamo con il regalo, il parasole di M2O, lo zainetto, il portachiavi, il frisbee, gli stickers, e quando sarà il momento giusto, un vocale al 342 654 3210 con il vostro nome e la vostra città. Detto questo, tornerei indietro.

0: canto, voto pannella e canto.
1: Maria, Maria, indietro di 32 anni, sì, perché era il 1994 quando usciva questa canzone, l'articolo 31 con Oi Maria. L'M2 Oltre delle 11 e mezza.

0: tutte le sere i migliori DJ internazionali sono su M2O.
1: Dance with us.
0: Questa notte
2: Claptone Titanics.
0: Solo su M2O.
3: Eccoci giunti all'ultima domanda del quiz. Parlo con te che sei in ascolto. Sei a un passo dalla vittoria. Di che colore è il vero cheddar? A. Giallo. B. Arancione. C. Bianco, perché non contiene coloranti, proprio come il cheddar Cathedral City. Hai detto C. Risposta esatta! Hai vinto un viaggio nel gusto destinazione Inghilterra con Cathedral City, il formaggio cheddar numero 1 in UK che fa decollare le tue ricette. Lo riconosceresti tra mille, ha una confezione rossa e un sapore ricco e irresistibile. Mai visto un cheddar così?
4: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
5: Investire in modo semplice, 8 lettere. Ah, facilissima. Satispay. È proprio così. Con Satispay fai lavorare i tuoi risparmi mentre ti rilassi sotto l'ombrellone. Investi in azioni ed ETF in pochi tap. Scarica l'app. Investire comporta dei rischi, compresa la perdita del capitale. Consulta l'app di Satispay per maggiori informazioni.
6: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

alle origini di Lady Gaga. Un programma di M2. Si chiama Born This Way, ma questo già lo sapevamo. Canzone appena ascoltata su M2O poco prima di mezzogiorno. C'era Lady Gaga, buongiorno ancora, ciao a tutti, sono Giorgio Dazzi. Qualche giorno fa parlavamo delle famiglie reali, no? E di quanto ci sia questa passione in giro per il mondo per le famiglie reali, in particolare per la Royal Family inglese. Passione, vabbè, millenaria, poi diciamo riscaldata come una buona minestra negli ultimi anni dalla serie televisiva The Crown, che ha attirato anche il fan occasionale, che magari prima non era granché interessato, poi vedendoli in televisione, in una serie televisiva, è cambiato tutto. Quindi se siete tra questi, se siete tra i fan della Royal Family e se per caso vi dovessero avanzare in tasca, provate a controllare, un 5 milioni di dollari belli belli, potreste comprarvi la casa di campagna della principessa Margaret, che stavo leggendo si vede appunto anche in una puntata di The Crown, che però io non ho mai visto. Principessa Margaret, figlia di re Giorgio VI, della regina Elisabetta, sorella minore di Elisabetta II e moglie di tale Lord Snowdon, che era Anthony Armstrong Jones. Da tutti raccontata, stavo leggendo, questa principessa Margaret, un po' come una ribelle dei suoi tempi, perché comunque se ci si pensa è anche abbastanza plausibile. Nata in una famiglia piena di regole, ma lei non è che ne dovesse seguire così tante. Era sì seconda al trono, ma mai sarebbe arrivata al trono, soprattutto una volta che i suoi figli hanno raggiunto la maggiore età. Quindi diciamo, viveva da mega ricca, con tutto a sua disposizione e senza niente da perdere, e quindi comunque era un po' raccontata per le cronache dei tempi come un personaggio abbastanza robusto, abbastanza spigoloso, abbastanza ruspante. Comunque, casa di fine 400, antichissima,

Siamo nel West Sussex, 534 metri quadrati, con 6 camere da letto, c'è una dépendance, una biblioteca, tutto questo in un verde meraviglioso. 5 milioni posso dire che sono anche pochi?

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Si chiama Play with us, il gioco di M2O alla radio che state ascoltando. Un bel gioco che porta sempre dei bei regali. Oggi che c'è? Cosa si regala?

0: zainetto, il portachiavi, il frisbee e tutti gli stickers. Il numero per giocare con noi è sempre quello: 342-654-3210. Più fortunata chi sei?
1: Play with us, Francesca da Tortona.
0: Vai Francesca, doppio bacio a tutta Tortona allora.

0: decisamente un retrogusto di Amanda Lear in questa canzone con Queen of Chinatown, canzone che però si chiama Go Down. Che bella scorpacciata di anni 2000, di The Housekeepers, l'ultima che vi metto io. Ci sentiamo domani, c'è Marlene, arrivederci.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Terrestre.
5: A domani, Giorgio, grazie. Che ore sono? Beh, mezzogiorno, ovviamente. E quindi la voce che senti è la mia. Sono Marlene e ricominciamo con i tre non stop.
4: M2O.
5: Enjoy your summer.
6: I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to...

0: Beautiful Liar, Beyoncé insieme a Shakira, che coppia. Mezzogiorno e 8 minuti, giovedì mattina. Ciao, sono Marlene, giovedì ho detto. E allora oggi si parla anche un po' di cinema. Giusto per rimanere in tema, vi mando i saluti da una Milano che sembra il set del film 28 giorni dopo. Chissà se è così anche da voi. Intanto segnatevi il numero 342-654-3210, che serve per ogni evenienza. Anche perché stiamo per decollare, il nostro viaggio musicale per tutto agosto dura 3 ore. Oggi si decolla dalla Germania, subito!
1: MD

loro si chiamano Hun Klang. Spero di averlo pronunciato bene. Se c'è qualche international dalla Germania, correggetemi pure. Si chiama Sunny Happy People. La prima novità, il primo M2 Hot di queste tre ore insieme.

Wanna dalla Puglia. Chissà se qualcuno di voi è già pronto, è già in viaggio, è già partito per raggiungere il Panorama Festival in Puglia. Siamo là noi, vi abbiamo apparecchiato il Ferragosto. Peggy Goo, Aira Star.

0: tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, pulitore a vapore portatile, garanzia 3 anni, a €19,99 e scala pieghevole a 3 gradini a €19,99. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Ovunque ti porti il tuo viaggio, fai tappa a Fidenza Village. Offerte di fine stagione e nuovi arrivi autunnali a prezzi ridotti fino al 70%. Un'esperienza unica di shopping all'aria aperta, a metà strada tra Milano e Bologna. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
2: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da €1,550. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta di semola Boiello, 500 grammi, è a 79 centesimi. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio su esselunga.it.

White Girl Wasted, la canzone di Anna su M2O un attimo prima del nostro solito viaggio indietro nel tempo. 1995, un giovanissimo Hugh Jackman iniziava la sua carriera interpretando Gaston in una produzione della Bella e la Bestia, differente completamente il ruolo che interpreta oggi nel film appena uscito al cinema proprio ieri, Robin Hood, Il Prezzo del Sangue, dove il personaggio di Robin Hood è proprio in una nuova veste, in una nuova versione molto più cupa e forse anche un po' più umana, più cattiva, dicono così. Pare una visione molto divertente e a interpretarlo sarà proprio Hugh Jackman. Primo film suggerito di oggi, intanto andiamo nel 90.

Prospa insieme a Clooney su M2O più musica Free Your Mind, che è proprio quello che dovremmo fare in questo mese di agosto per poi ripartire perfetti, belli, freschi a settembre. Ce la facciamo? Forse no. Ah, The Bowser.

0: 2 O. Me,
1: 2 O. La musica del momento. I grandi DJ internazionali.

0: e subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e gusti di frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.

Aladdin, Move Joe. Allora, questo è il suo nome d'arte. Il suo nome vero invece è Joël Raoul Marcolino. È un rapper, è un cantante francese ed è anche un membro e fondatore di questo trio hip hop sempre francese che si chiama Triangle des Bermudes. Credo di averlo pronunciato giusto, ma si è capito. Il triangolo delle Bermuda. Ovviamente appena l'ho scoperto, che fai? Non ti risale tutta la leggenda? Non mi ricordavo che la leggenda del triangolo delle Bermuda è nata nel 1945 con la sparizione di questo famoso volo della marina militare, scomparso nel nulla, e da lì poi si sono alimentate le leggende di navi, aerei, tutto scomparso. Negli anni 60 è uscito un articolo che raccontava di quel famigerato volo 19 e coniò per la prima volta il termine triangolo delle Bermuda, e da allora niente, non si è ancora capito qual è il vero mistero. Molti dicono vabbè, ma è un'area talmente frequentata che è normale, come dire che in autostrada ci sono parecchi incidenti all'anno. Sì, più o meno. Molti altri invece riflettono sul fatto che il triangolo delle Bermuda in quest'area ha il fondale marino è di 5.000 e più metri. È una cosa... boh, là sotto potrebbe esserci chissà cosa. Le storie sul mare poi sono sempre abbastanza spaventose, perché quando si pensa a quel blu profondo lì un po' d'ansia viene. Ho cercato se ci sono dei film, giusto per magari a qualcuno è risalita la voglia di rituffarsi in questo mistero qua. Ce ne sono, non li ho visti, ma ve li consiglio lo stesso, che non si sa mai. Uno è Il Triangolo delle Bermude, un film italo-messicano del 78, facile anche da ricordare il titolo. Un altro sempre del 78 si chiama Bermude e la Fossa Maledetta. Poi c'è anche una serie, un po' più recente, che magari potrebbe essere più interessante, anche questa, indovinate un po' come si chiama, Il Triangolo delle Bermuda. Insomma, di materiale ce n'è tanto, così potete farvi una vostra idea. Di sicuro credo che non vorrei trovarmi in nave da quelle parti.

senti che tormento. No, no, guarda che non è amore questo, Ti sbagli, sei ossessionato da me. Gli Aventura, Ossession, dal 2002. Loro vengono dal Bronx, direttamente da lì. E sono ancora in attività, ovviamente. M2O più musica, cambiamo decisamente genere. Fatemi fare un saluto agli ascoltatori nuovi, agli international, alle ragazze, ai lavoratori di agosto, a due giorni dal Ferragosto. Questa è per voi, per darvi un po' di carica. Alan Walker, Ava Max, Fate.

0: funzionato la nostra musica. Milky Chance, Stolen Dance.
1: E come la dite... carica giusta per andare a lavorare, a fare il pomeriggio, Mario da Bari.
0: E allora andiamo a fare il pomeriggio anche noi.
2: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
3: E un gelatino o uno stuzzichino?
2: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
4: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
5: In FM, Lab, su mgro.it.
0: Manca un minuto all'una in punto, giovedì pomeriggio. Che magari per qualcuno è già weekend. Pausa pranzo!
5: L'estate di M2O

0: Mommy, Cheerleader, M2O, Luna e 6 minuti in questo istante, giovedì pomeriggio del weekend che forse è il più lungo del mondo perché è cominciato qualche settimana fa praticamente questo weekend. No, non è vero, i lavoratori all'ascolto ci sono, vedo qua un altro messaggio da Peppe che si definisce un siciliano a Livorno. Molto bene, allora tenete la radio accesa, noi ci siamo sempre, non ci fermiamo mai ovviamente. Io sono Marlene, per tutto agosto da mezzogiorno alle 3 sto qui insieme a voi e adesso mettiamo su una canzone nuova.
1: M2 Hot. Le hit di domani.
2: The

0: Chissà se sono pronti gli Swedish House Mafia per il loro doppio live in uno degli stadi più grandi di Svezia, 28 e 29 agosto. Intanto li abbiamo sentiti insieme a Lieke Lee, svedese anche lei. Happiness is so sad. M2 Hot.
1: M2 Hot.

che allegria! Il trio degli Anna RF, Coco Loco. Ecco come si chiama la canzone che abbiamo appena ascoltato su M2O. Ciao, ciao a te che hai appena acceso la radio. Siamo a metà del nostro viaggio musicale di oggi. I don't mind.

Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di

0: Vattene subito! Troni! Non ci sono paragoni!
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
0: Eccoci giunti all'ultima domanda del quiz. Parlo con te che sei in ascolto. Sei a un passo dalla vittoria. Di che colore è il vero cheddar? A. Giallo. B. Arancione. C. Bianco, perché non contiene coloranti, proprio come il Cheddar Cathedral City. Hai detto C. Risposta esatta! Hai vinto un viaggio nel gusto destinazione Inghilterra con Cathedral City, il formaggio cheddar numero 1 in UK che fa decollare le tue ricette. Lo riconosceresti tra mille. Ha una confezione rossa e un sapore ricco e irresistibile. Mai visto un cheddar così?
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

every day.

speriamo che qualcuno ti prenda, se no... Mace con Salmo e con la pesce, cattive abitudini. Beh, io la definirei invece un'ottima abitudine quella di inventarsi delle experience immersive per lanciare un nuovo film, un nuovo album o una nuova serie, oppure semplicemente ricordarla. A partire da oggi a Londra sbarca Peaky Blinders Underworld, ovviamente dedicata ad una delle serie più belle di sempre, quella dei Peaky Blinders. Esperienze guidate dagli attori, intrattenimento dal vivo, c'è un Luna Park, addirittura i visitatori hanno l'opportunità di arruolarsi tra i Peaky Blinders. Ricordatevelo, a

La versione remixata da Tiesto di Bad Guy, Billie Eilish e la sua voce magnetica hanno anche conquistato i cinema in 3D un po' di tempo fa, ma la buona notizia è che da giovedì scorso su Paramount Plus è approdato il suo film evento del tour Hit Me Hard and Soft, e la cosa molto particolare è che è frutto della collaborazione tra Billie Eilish e James Cameron. Beh, sappiate che adesso potete vederlo in streaming. Subito DJ Goja, Michiko.

0: DJ Time. DJ Time in the mix.
1: Prezioso, lo scherzo nervoso.
0: La musica che ha fatto la storia della dance con Fargetta, Molella e Prezioso.
2: Aiuto!
0: Dal lunedì al giovedì a mezzanotte.
3: It's DJ Time
0: su M2O.
4: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
5: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
5: Perché? Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: perdere il salva euro menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
1: E un gelatino o uno stuzzichino?
0: Sì, e con 1,50 euro in più scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
2: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Friggitrice ad aria verticale Moulinex Crispy Stack, massima croccantezza, minimo ingombro, a 199 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: every day.
1: L'estate su M2O suona così. M2O.

vedere la location di quella serie, io l'ho fatto per Breaking Bad, per esempio. Però devo ammettere che, per quanto ci sforziamo di dire io sono super fan, forse i fan più accaniti del mondo sono davvero quelli di Harry Potter, che sono riusciti a fare una cosa incredibile. Addirittura sono riusciti a diciamo mobilitarsi per cambiare una cosa burocratica, insomma, adesso vi spiego. Sono riusciti addirittura a far deviare il percorso di un cavo sottomarino che era già stato programmato, i lavori dovevano partire, perché sarebbe dovuto passare sulla spiaggia del Galles dove si trova il memoriale dell'elfo Dobby. E chi ha visto Harry Potter sa che l'elfo Dobby a un certo punto, lo faccio sto spoiler, devo farlo per forza, vabbè, se non l'avete visto, cioè sono passati un po' di anni, quindi lo spoiler vale, muore l'elfo Dobby, ok, l'ho detto, e quindi viene seppellito nel film in questa spiaggia del Galles. Quindi ovviamente tutti i fan da tutto il mondo si sono ritrovati lì e continuano a ritrovarsi lì portando dei sassolini, dei calzini, il calzino è proprio il simbolo dell'elfo, e assolutamente si sono messi proprio di traverso per far sì che i lavori di questo cavo non passassero da lì. Cioè il responsabile dell'installazione dice che non sapeva neanche chi fosse ovviamente Dobby, e a un certo punto ha cominciato a ricevere chiamate, telefonate da tutti i fan di tutto il mondo perché spostassero, deviassero questo percorso. Oh, ce l'hanno fatta. Rimaniamo nel Regno Unito anche per il Play With Us, quando arriva Joel Corry è il momento di giocare.

0: RM2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Era proprio questa la canzone giusta, il momento giusto per provare a mandare un messaggio al

0: Da sole fondamentale. E poi anche zainetto, portachiavi, frisbee e stickers. Cioè, proprio pacchetto super completo. Allora, chi è il fortunato o la fortunata di oggi?
1: Play with us, Elena da Varese. Ciao!
0: Ciao a te, Elena da Varese. Non devi fare nulla perché ti chiamiamo noi. Brava, hai vinto! M2O, M2O.

0: I Never Knew. Che bella chiusura di ora con Adam Ten. M2O più musica. State lì.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Terrestre.
0: Ciao, sono Marlene, sono le 2 in punto, sei su M2O. Giovedì pomeriggio, ripartiamo con Robert Miles, Children.
4: M2O.
5: Enjoy your summer.

Me Tonight, che coppia, David Guetta, Jennifer Lopez, le 2 e 8 minuti del giovedì pomeriggio prima del Ferragosto. Là fuori tutto a posto? No, perché se guardo qua fuori in via Massena 2, veramente, non c'è nessuno. Ma io so che voi ci siete, che ci ascoltate anche dalla vacanza, non ci mollate mai, anche voi non ci mollate mai. Ciao, sono Marlene, un'altra ora insieme, c'è anche una canzone nuova.

0: il producer italiano Atlas, remix dei Medusa, si chiama Passo Ben Solto, M2 Hot.
1: M2 Hot, più musica,

la potenza vocale di Ariana Grande, Break Free. Allora, c'è una categoria che non saluto mai, in effetti. Sono quelli che perdono il Play With Us, che poi mi scrivono al 342 6543210, mi scrivono su Instagram. Vi saluto, non demordete, riprendete.

0: Ovunque ti porti il tuo viaggio, fai tappa a Fidenza Village. Offerte di fine stagione e nuovi arrivi autunnali a prezzi ridotti fino al 70%. Un'esperienza unica di shopping all'aria aperta, a metà strada tra Milano e Bologna. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
1: Su National Geographic Italia. Cosa è successo davvero a Pompei? La scienza riscrive la storia della drammatica eruzione del Vesuvio, offrendo una nuova prospettiva sugli avvenimenti del 79 d.C. e sulla vita quotidiana delle persone che vissero quella tragedia. Questo e molto altro su National Geographic Italia, in edicola, sul sito e sull'app.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato in pronta consegna. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale 10.874 euro. TAN fisso 5,99, TAEG 902. Salva approvazione Stellantis Financial Services fino al 31 agosto. Scopri grande Panda da 14.950 euro su Fiat.it. We'll be right back.

Whatever turn you on, Axwell Bon M2O. Ah, che bello ricevere questi messaggi. Buongiorno, sono un vostro fan. Ciao, ciao Jacopo. Ben arrivato al 342-654-3210. Ci fa sempre piacere. Allora, ovunque voi siate, qualunque cosa stiate facendo, adesso vi chiedo uno sforzo di memoria. Tipo, vi punto la lampada in faccia come interrogatorio e vi chiedo: che cosa facevate nel 91? Poi non voglio veramente una risposta, ma è un modo per dire: aspetta, ma nel 91 cosa facevo? Magari facciamoci aiutare dalla musica. Vi porto

Che pezzone, ragazzi, mi fa venire in mente il Cocorico nel lontano 94. Andrea lo dice. Bizarre Inc. Playing with Knives. M2 Old.

0: e puoi pagare in 20 mesi a tasso zero. TAN zero e TAI zero salva approvazione della finanziaria. Cosa aspetti? Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

every day. L'estate su M2O suona così. M2O.

Dalton, Wanderlust, voglia di viaggiare. Uno ce l'ha la voglia di viaggiare, che in estate si traduce soprattutto con la voglia di andare al mare, è ok, però se quando vai al mare hai appena visto un film terrificante sugli squali, un po' di ansietta ti viene. Oh, non c'è verso, e sono passati 51 anni dal film Lo Squalo, capolavoro assoluto, che peraltro ha una storia complessa, nessuno voleva farglielo girare, invece poi aveva avuto stra ragione lui, e di fatto nessun film sugli squali è riuscito comunque a pareggiare quella storia lì, che ancora adesso ci terrorizza. Nonostante rivisto oggi, ovvio, lo squalo sembra un pochino finto, si vedono gli effetti che non sono quelli che ci aspettiamo dal cinema di oggi, però comunque un'ansia bella forte a me la fa venire lo stesso. Ma di fatto quest'estate del 2026 è l'estate con più squali in assoluto, cioè ci sono solo film sugli squali, ragazzi. Allora c'è Deepwater, che è proprio un po' il grande classicone, l'aereo che precipita nell'oceano, i superstiti sbloccati sul relitto devono cercare di sopravvivere agli squali, e vabbè. Poi c'è The Devil's Mouth, questo è un po' più come dire, survival thriller, chiamiamolo così. Ci sono sempre dei sub e dei turisti che si trovano intrappolati nella zona marina isolata, ma anche perché sei sugli squali. Ci avevano provato a fare gli squali volanti, ma non ha funzionato. Poi c'è Above and Below, ok, ciò che accade in superficie e ciò che si nasconde sott'acqua, anche qua ovviamente ansia costante. Poi c'è Chum è quel miscuglio di pappe che danno per attirare i pesci, e ho detto tutto. E in ultimo The Bay, gli squali quest'estate non mancano.

Close to Me. Ellie Goulding insieme a Diplo, M2O. E queste? Queste sono le ultime di oggi, poi dobbiamo salutarci.

0: Allora, Ilario, dimmi quanti gradi mi aspettano là fuori.
1: Ma le ultime notizie parlavano di 37.
0: No, allora resto qua. Niente, vado avanti io, vai pure a casa, ciao.

0: freddo, fidati. Parlavo di 37 gradi poco fa, ma in alcune situazioni ce ne sono anche di più. Valerio me ne segnala 39, dove lui va a fare le consegne in questo momento. Pensa a te. Ciao a tutti, da Ilario, il DJ che ci sarà qui su M2O dalle 3 alle 6, anche oggi di giovedì pomeriggio. Ma tra l'altro oggi è l'antivigilia di Ferragosto. Non si festeggia l'antivigilia di Ferragosto? La prossima canzone è nuova.
1: M2O.

NG, titolo della canzone di Gordo che avete appena ascoltato qui su M2O. Allora, leggo da molti messaggi che stanno arrivando qua in diretta che confermate la questione che siamo tutti parecchio scoppiati. Allora, facciamo che vi propongo questa canzone. Secondo me fa un buon effetto. Magari non risolve la situazione, ma dà una mano. The Joan. Siete su M2O.

0: o.
1: My Movies presenta.
2: Posso raccontarti un segreto? La gente pensa di conoscere Robin Hood, ma sono tutte bugie.
1: Hugh Jackman, in un'emozionante storia di sangue e redenzione.
2: Ho ucciso così tante persone che ho perso il conto. Sono maledetto. Sono io il fuorilegge. Robin Hood.
1: Robin Hood, il prezzo del sangue. Dal 12 agosto al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
3: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
4: E un gelatino o uno stuzzichino?
3: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
5: Su National Geographic Italia. Cosa è successo davvero a Pompei? La scienza riscrive la storia della drammatica eruzione del Vesuvio, offrendo una nuova prospettiva sugli avvenimenti del 79 d.C. e sulla vita quotidiana delle persone che vissero quella tragedia. Questo e molto altro su National Geographic Italia, in edicola, sul sito e sull'app.
6: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: cari scoppiati e care scoppiate all'ascolto, che siamo tutti molto più che scoppiati, però vedo anche dai messaggi che qualcuno sta preparandosi perché si parte. Beh, te credo, se qualcuno deve partire potrebbe essere una buona occasione il farlo con l'arrivo del weekend di Ferragosto. Mimmo va in vacanza, Sara no, cioè sì va in vacanza ma non va in vacanza. Non ho capito Sara, non ho capito. Poi Jessica invece che si limita a condividere la scoppiatezza. La scoppiatezza è un fatto costante in questi giorni.
1: Senti. Allora dammi la tua mano. Ti farei scoprire.

canzoni come questa? 1998, l'anno in cui uscì La Primavera, uno dei tanti successi di questo gruppo tedesco, e cioè i Sash M2000.

di quella volta in cui Dua Lipa aveva collaborato con Calvin Harris. La loro canzone era One Kiss. Okay. E come che non me la ricordo? Ma che sei matto? Certo.

0: Time. DJ Time in the mix.
1: Prezioso lo scherzo nervoso.
0: La musica che ha fatto la storia della dance con Fargetta, Molella e Prezioso.
2: Aiuto!
0: Dal lunedì al giovedì a mezzanotte.
3: It's DJ Time
0: su M2O.
4: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio due confezioni di prosciutto cotto di alta qualità Beretta a fette 110 grammi sono al prezzo di una a 3,99 euro. Fino esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
5: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.

0: Trovi subito Troni, non ci sono paragoni.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Eccoci giunti all'ultima domanda del quiz. Parlo con te che sei in ascolto. Sei a un passo dalla vittoria. Di che colore è il vero cheddar? A. Giallo. B. Arancione. C. Bianco, perché non contiene coloranti, proprio come il cheddar Cathedral City. Hai detto C. Risposta esatta! Hai vinto un viaggio nel gusto destinazione Inghilterra con Cathedral City, il formaggio cheddar numero 1 in UK che fa decollare le tue ricette. Lo riconosceresti tra mille. Ha una confezione rossa e un sapore ricco e irresistibile. Mai visto un cheddar così?
4: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.

every day. L'estate su M2O suona così. M2O.

farci passare questo pensiero, facciamocene venire un altro che bah, non è propriamente un pensiero di Ferragosto, ma vedi che non appena si ritorna alle abitudini di sempre a settembre, tornerà ad essere un tema di grande attualità, e cioè quello di come viene utilizzata l'intelligenza artificiale. Allora, uno dei problemi più spinosi è che un testo può essere scritto da ChatGPT o da qualunque, da un qualunque altro sistema di intelligenza artificiale, e un essere umano che si confronta con quel testo può tranquillamente non capire che è stato scritto da un computer, da una macchina, e non da una persona. Pensiamo per esempio ad una tesi universitaria. Sai in quanti ci marciano? Ora, occhio, perché molti vengono beccati, ma se tu traduci quel testo in un'altra lingua, lo parafrasi, ne modifichi alcune parti, insomma lo fai bene, la usi bene questa intelligenza artificiale, probabilmente quel testo non viene identificato come scritto da un computer e la passi liscia. E così anche con un qualunque altro testo che possa anche essere pubblicato, che ne so, come un contenuto giornalistico, per esempio, facciamo un esempio a caso. Ma sembra che abbiano identificato un codice che possa essere inserito in quel testo, e poi quando quella roba lì che è stata scritta dall'intelligenza artificiale viene esaminata da un altro computer, viene capito ufficialmente, cioè come se c'è un timbro dentro, e quindi ufficialmente scritto dall'intelligenza artificiale, non ci scappi più. Funzionerà?

versione remixata della canzone di Shakira qua su M2O, canzone che ha il grande merito di ricordarci che ci sono stati i mondiali di calcio 2026. Se non fosse per la canzone di Shakira, guarda.

0: Fate, titolo della canzone di Alan Walker ed Eva Max. Su M2O di giovedì pomeriggio, un minuto dopo le 4.
1: M2O.
2: Enjoy your summer.
3: Greetings, girl, and welcome.

0: so di non essere l'unico. Dai, di la verità.
1: L'estate su M2O suona così anche con questa canzone di Merck & Cremont, The Colors, Serena Brancale.
0: Più ne ha più ne metta.
1: Partenope. Ah,
0: guarda, se non ci fosse la musica da cantare, scoppiati come siamo, come dicevamo prima. Se eravamo scoppiati alle 3.10, figurati adesso che sono le 4.10 del 13 di agosto.
1: Ancora ciao a tutti, da Ilario, il DJ che c'è qui ogni giorno per tutto agosto dalle 3 alle 6 con la musica di M2O. E adesso con una canzone nuova. Una gran canzone nuova.
2: M2 Hot. Le hit di domani.
3: The

sì, non una canzone nuova come tutte le altre, una gran canzone nuova, perché questa è quella del ritorno di The Swedish House Mafia, che hanno scelto la voce di Lick Lee. M2 Hot con Happiness is

0: Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Ovunque ti porti il tuo viaggio, fai tappa a Fidenza Village. Offerte di fine stagione e nuovi arrivi autunnali a prezzi ridotti fino al 70%. Un'esperienza unica di shopping all'aria aperta, a metà strada tra Milano e Bologna. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il Maxibon Nestlé classico o pistacchio, 6 gelati, 554 grammi, è scontato del 50%. Solo con carte Fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: va dagli anni 90, ma va come molte delle cose che spesso vengono riprese ultimamente. 4:30, giovedì 13 agosto, c'è M2O che vi sta mettendo la musica, ma Play With Us?
1: Arriverà
0: entro le 6. È importante che sappiate che la canzone con cui giocheremo oggi è Whisper, quella nuova di Joel Corry. Quando la sentirete, solito messaggio al solito numero.

0: due.
1: One two con One. We the best music. La storia del rap alla radio italiana. Il sabato e la domenica alle 19 su M2O. Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavastoviglie Candy 13 coperti e classe C con maxi tab e motore speed drive inverter a 329 euro fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
2: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
3: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: esatto giovedì 13 agosto.
1: Ho detto sufficientemente da temperature indemoniate o si può fare di peggio, volendo? Anche con le temperature, forse. Questa estate che prima o poi finirà, ci lascerà l'amaro in bocca, mi auguro di no, il meno possibile, e dovremo trovare un qualcosa per affrontare l'inizio della nuova stagione nel modo migliore. Io un'idea già ce l'ho. Noi di M2A un'idea già ce l'abbiamo. Perché arriverà Volkswagen Electro Vibes Powered by Morning Club, 5 tappe in 5 città diverse, che per noi rappresenterà proprio il modo migliore per iniziare il mese di settembre. Ho le date e anche le piazze, ve le do? Poi le trovate sul sito m2o.it, c'è tempo anche per riparlarne, però è bene che già ce l'abbiate in testa. Domenica 30 agosto Riccione, Piazzale Roma. Sabato 5 settembre Bari, Largo Giannella. Domenica 6 settembre Pescara, Stadio del Mare. Sabato 12 settembre Genova, Calata Mandraccio. E domenica 13 settembre Milano, Piazzale Stazione Centrale.

0: Agnus Dei.
1: Me la ricordo sta canzone di Cecilia Krull. La versione di Benny Benassi qui su M2O.

0: perdere il salva euro menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
1: E un gelatino o uno stuzzichino?
0: Sì, e con 1,50 euro in più scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
2: My Movies presenta.
3: Posso raccontarti un segreto? La gente pensa di conoscere Robin Hood, ma sono tutte bugie.
2: Hugh Jackman, in un'emozionante storia di sangue e redenzione.
3: Ho ucciso così tante persone che ho perso il conto. Sono maledetto. Sono io il fuorilegge. Robin Hood.
2: Robin Hood, il prezzo del sangue. Dal 12 agosto al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
4: In FM, Lab, su M2O.it.
5: M2O, ci pensiamo noi a mettervi la musica. Certo. Giovedì 13 agosto, sono le 5.
6: L'estate di M2O suona così.

0: la canzone di Samurai J, che secondo me lo sapevate già tutti, sia che si chiamava così sia che era Samurai J, un po' questo sospetto. Da poco passate le 5, da 8 minuti, con Ilario qua fino alle 6, ancora ciao a tutti. Ah, allora, se eravamo scoppiati alle 3, eravamo un po' più scoppiati alle 4, sai che alle 5 va meglio. Non so quale sarà l'algoritmo che ci porta a essere più freschi man mano che arriva la fine della giornata.
1: M2 Hot.

0: con cui oggi giochiamo a Play With Us. Tutte le volte che la sentite, tutte, 342-654-3210, bisogna mandare un messaggio con nome, città e Play With Us. Per vincere, c'è il parasole di M2O in questi giorni, ci sarà per tutta l'estate, con zainetto, portachiavi, frisbee and stickers. Ci sarà il sole a Verona? mi sa che fa caldo anche a Verona. La vincitrice è Clarissa, proprio di Verona. M2O.
1: No, sequeri!

0: niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato in pronta consegna. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale 10.874 euro. TAN fisso 5,99, TAEG 902. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri grande Panda da 14.950 euro su Fiat.it.
1: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
2: E un gelatino o uno stuzzichino?
1: Sì, e con 1,50 euro in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
3: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
4: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei

0: I nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: every day.
1: L'estate su M2O suona così. M2O.

se non ce la fai di giovedì 13 agosto non ce la fai più, è difficile. No, forse ancora un po' te lo concedo oggi, ma da domani per forza bisogna seguire la filosofia di Calvin Harris and Kasabian, che abbiamo appena riascoltato proprio con Release the Pressure. Ve lo ricordate, era l'inizio dell'anno quando è uscita questa collaborazione che ci ha lasciati tutti così un po', adesso dico a bocca aperta, ne siamo navigati, ne abbiamo viste e sentite di cose, però comunque una collaborazione che non ci saremmo mai aspettati e forse ci è piaciuta particolarmente anche per questo motivo. 5 e mezza, siamo pronti per andare indietro di qualche anno.

0: più musica.
1: Eccoci giunti all'ultima domanda del quiz. Parlo con te che sei in ascolto. Sei a un passo dalla vittoria. Di che colore è il vero cheddar? A. Giallo. B. Arancione. C. Bianco, perché non contiene coloranti, proprio come il cheddar Cathedral City. Hai detto C. Risposta esatta! Hai vinto un viaggio nel gusto destinazione Inghilterra con Cathedral City, il formaggio cheddar numero 1 in UK che fa decollare le tue ricette. Lo riconosceresti tra mille, ha una confezione rossa e un sapore ricco e irresistibile. Mai visto un cheddar così?
2: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
3: Su National Geographic Italia. Cosa è successo davvero a Pompei? La scienza riscrive la storia della drammatica eruzione del Vesuvio, offrendo una nuova prospettiva sugli avvenimenti del 79 d.C. e sulla vita quotidiana delle persone che vissero quella tragedia. Questo e molto altro su National Geographic Italia, in edicola, sul sito e sull'app.
4: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
5: E un gelatino o uno stuzzichino?
4: Sì, e con 1,50 euro in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

Selecto. We play every day. M2O.

Me in the Dark. Ci vediamo dopo al buio, perché adesso con sta luce si fa fatica. Forse si abbassa anche la temperatura poi col buio. 5:47 del 13 agosto con M2O che vi sta mettendo la musica, e per fortuna che c'è la musica di M2O. Guarda, giusto stamattina, nel cazzeggio più totale, bisogna ammetterlo che in questi giorni, anche se uno ha degli impegni, bene o male li riesce ad affrontare anche con più calma e tranquillità, e ha un po' più di tempo da perdere per cazzeggiare. E nel cazzeggio mattutino mi sono dedicato ad una ricerca sulle isole Canarie, no? Posto meraviglioso, scelto da molti pensionati per trascorrere dei periodi di riposo particolarmente lunghi, perché il clima è fantastico, cioè si può fare il bagno tranquillamente anche a novembre. L'acqua è ad una buona temperatura, così come è buona la temperatura praticamente tutto l'anno. Le Canarie, che sono comunque in Spagna e che offrono, una delle isole meno conosciute delle Canarie, offrono un'occasione di relax, cioè sembra lo spot di un hotel. Di un hotel stiamo parlando, ma non si tratta di uno spot, perché questo è un posto in mezzo al nulla, senza wifi, non c'è televisione, non c'è nessuna possibilità di collegarsi con il mondo esterno, salvo che non ci siano delle necessità particolari ed urgenti, e dove tu puoi prenotare soltanto scrivendo una lettera a mano, che già uno devi proprio avere voglia di andare in quel posto per scrivere una lettera a mano nel 2026. Devi prendere carta e penna e spiegare per filo e per segno perché vuoi soggiornare lì, a El Hierro, scogliera vulcanica appunto di El Elevador, rifugio remoto arroccato lassù dove non c'è nient'altro se non la natura pura e selvaggia. Raccontato così mette anche un po' di ansia, però deve essere un posto meraviglioso. Tu devi scrivere, dicevo, carta e penna alla mano, il perché vuoi andare in quel posto e goderti del relax lì, in quella situazione, e se sei convincente ti prenotano la camera. E poi il bonifico quello lo puoi fare online. Fatto quello, ti puoi godere la vacanza.

0: Marta mi dice che ci sia Andrea Mattei nell'aria.
1: Sarà la fava tonca.
0: È la fava tonca.
1: La senti?
0: A domani, ciao a tutti da Ilario.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
3: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere?
4: Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
1: Scusa, mi tieni la giacca di pelle, per favore, grazie. Che pesa. Siamo arrivati alle ore 18, grazie Ilario. Che figo con gli occhiali da sole. Sono Mattei, buonasera, ciao.
6: M2O.
7: Enjoy your summer. M2O.

terza canzone del Non Stop in onda su M2O. Buon pomeriggio a tutti, in onda con Andrea Mattei fino alle 9 di questa sera. Grazie Ilario, linea arrivata. Ma era sempre qua, vabbè, però comunque lo stesso. È arrivata sana e salva in una città surreale. Non so com'è dalle vostre parti. Se mi stai ascoltando, ascoltatore del nord che è emigrato al sud per le ferie, o magari sei proprio del sud o sei del centro, sappi che la città di Milano vive una condizione surreale. Già ieri, allora ieri avevamo il cielo oscurato perché c'era l'eclisse di sole, quindi l'oscurità nei cieli della città, che già voglio dire non è che brilla tantissimo. Oggi invece c'è il deserto, è surreale,

tra i bellissimi suoni di questa canzone è appunto la frase senza suono. Era una novità su M2O.

Calvin Harris in the mix. L'agricoltore DJ, come lui stesso ha detto, la grande passione per la musica, però la grande passione anche per coltivare, e lo fa. Satisfy in onda su M2O. Saluto Roby che scrive: Mattei, io sono del nord, sono a casa e mi sto godendo la pace delle città vuote. Non so dove sei Roby, però qua a Milano oggi si potrebbe girare nudi e nessuno lo vedrebbe.

Lola Young, Messi è il singolo che l'ha, come dire, che gli ha dato l'attenzione mondiale. Abbiamo sentito una versione remix in onda su M2A in questo pomeriggio che passiamo insieme. Allora dobbiamo decidere se aprire il bar o aprire la piscina di via Massena. Adesso ci dobbiamo pensare un attimo, facciamo una riunione e torniamo tra poco.

0: Ne subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Non perdere il salva euro menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
2: E un gelatino o uno stuzzichino?
1: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
3: Ovunque ti porti il tuo viaggio, fai tappa a Fidenza Village. Offerte di fine stagione e nuovi arrivi autunnali a prezzi ridotti fino al 70%. Un'esperienza unica di shopping all'aria aperta, a metà strada tra Milano e Bologna. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
4: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi patatine tortilla da 300 grammi a 1,29€ e guacamole classico piccante da 150 grammi a 2,49€, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchimento.

0: arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

can free your mind. Però mi sembrava che... Sì? Che bella questa canzone. Anni 80, piccola parentesi musicale, e c'è un motivo specifico. Andiamo avanti. Andiamo avanti. La canzone originale di Free Your Mind, che si chiama Do It Now. Do It Now, fallo ora, di Saibil, di qualche anno fa. Siamo in onda M2O, siamo già arrivati a un appuntamento molto bello con una canzone del passato, e qui c'è il papà della musica house. M2O.

Love, uno dei padri fondatori della musica house, direttamente da Chicago, Frankie Knuckles con Your Love. Siamo nel 1989, anche se la voce di questa canzone, poi modificata e, come dire, adattata, risale a qualche anno prima, 1984. Che bella M2O, io te l'avevo detto, un appuntamento che regala sempre delle gioie, tu non mi vuoi credere, allora ce ne sarà un altro e arriverà tra un'oretta circa. Nella prossima ora un altro M2 Old per

0: Will.i.am, Britney Beach,
1: Scream and Shout, Will.i.am, Britney Spears, oh yeah, in onda su M2O. Saluto questo ascoltatore che ha scritto: Mattei, M2O da brivido. Dico da Barletta, ma Barletta è quella città dove c'è quello lì che urla:
2: signora, i limoni, signora!
1: Ma cosa urla? Tanti anni fa c'era questo signore qua che è diventato famoso.

M2O. M2O. Solo hit nel weekend di M2O. All weekend hit. Sabato e domenica su M2O. La migliore musica di sempre. I'm bulletproof.

0: solo hit nel weekend di M2O.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato in pronta consegna. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale 10.874 euro. TAN fisso 5,99, TAEG 9,02. Salva approvazione Stellantis Financial Services fino al 31 agosto. Scopri grande Panda da 14.950 euro su Fiat.it.
2: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
3: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
4: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
6: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
7: E un gelatino o uno stuzzichino?
6: Sì, e con 1,50 euro in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

arrivati alle 7 di questo pomeriggio, di questa sera. Salve, in onda con Mattei fino alle 9, è lunga fino alle 9. Però la bella notizia è che ci sarà un Play With Us che non è adesso e che arriverà a sorpresa. Adesso ha preso, catturato la mia attenzione questa bellissima notizia di alcune persone che hanno trovato una barca abbandonata e poi c'è stata questa sorpresa: a bordo c'erano 60 gatti che hanno guardato queste persone con l'aria proprio da gatto e hanno detto: beh, che cosa volete? Cioè, siamo noi i padroni del mondo. Un'altra notizia è che fa veramente caldo e c'è un orso che è entrato in una piscina per un bagno, una piscina di un'abitazione ovviamente, non so come sia potuto arrivare lì, però è andato a cercare un po' di fresco e l'ha trovato. E poi in Russia, incredibile disavventura di queste persone che stavano perdendo l'aereo, hanno scavalcato, sono riusciti a entrare nell'area operativa di un aeroporto, l'aeroporto di Mosca, e con il trolley sono corsi sotto l'aereo che stava per partire per convincere il comandante: ti prego, aspettaci, noi vogliamo partire, abbiamo il biglietto, l'abbiamo fatto. Mannaggia, ma la cosa incredibile è come sono riusciti a entrare nell'area operativa di un aeroporto pericolosissimo. Ci sono i mezzi che passano, è pericolosissimo. Metti caso che incontri una panda che va a tutta velocità, e lì è molto molto molto pericoloso. Quindi attenzione, bisogna andare prima. Le raccomandazioni prima di un volo sono queste: andare con largo anticipo all'aeroporto, un po' più del normale, perché non si sa mai, c'è un imprevisto e potresti perdere il volo.

So you face it with a smile. There is no need to cry.

capo di Senex. In onda su M2O, è vero, ma come hanno fatto? Ha scritto un messaggio a un ascoltatore che lavora in aeroporto, Luigi di Roma, ti mandiamo un saluto, ma come hanno fatto a scavalcare quelle due persone lì che sono andate sotto l'aereo per convincere il comandante a non partire, a prenderle a bordo? E non lo so, le hostess erano lì e era l'hostess.

0: chi è?
1: Siamo giunti, alle 19.
0: Sì, Gianni.
1: Prima ora andata, Mattei, ne mancano due.
0: Esatto, ne mancano due e tra poco ripartiremo con un'altra puntata.
2: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato Haier, classe C, Total No Frost, con extra capacità di 409 litri a 579 euro fino al 23 agosto, solo da Unieuro. Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: In FM, Lab, su mro.it.
0: Ma il tuffo è dell'ascoltatore di ieri? Mi sa di sì, Let's go, 19 minuto in onda su M2O, c'è la musica italiana.
4: L'estate di M2O suona così.
3: M2O.
4: Più musica.
3: M2O. M2 Hit.

0: Dance, Riccardo da Force e Stayin' Alive. Quanto l'abbiamo ballata anche questa canzone, e sentita alla radio, l'abbiamo sentita quando sono passati 9 minuti dalle 19, terza canzone del non stop in onda fino alle 21. Mondo del mare, mondo degli scappati dalle città, non tutti ovviamente, però arrivati al 13 di agosto vi immaginiamo lì, nella spiaggia, a guardare l'orizzonte e a pensare alla vita, magari con un bicchiere di vino. Abbiamo una novità, sentiamola!
1: M2 Hot, le hits di domani,
2: the hits of tomorrow.

Millionaire, Trevi McCoy e Bruno Mars in onda dalla spiaggia di Via Massena a Milano, liberissima devo dire, un po' come i parcheggi di questa città in queste giornate. Sei su M2O.

0: insieme a Rainer Zonneveld in onda su M2O in questo pomeriggio che passiamo insieme con la nostra musica che puoi vedere lì. Dove? Lì, guarda. No, lì nel senso che al di là del display dell'autoradio se ci ascolti in macchina, però c'è anche il nostro sito che ti dà tutte le informazioni su tutto il nostro mondo. Quindi vai qua, m2o.it.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato in pronta consegna. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale 10.874 euro. Tanfisso 5.99, TAEG 902. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri grande Panda da 14.950 euro su Fiat.it.
2: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
3: E un gelatino o uno stuzzichino?
2: Sì, e con 1,50 euro in più scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
4: My Movies presenta.
5: Posso raccontarti un segreto? La gente pensa di conoscere Robin Hood, ma sono tutte bugie.
4: Hugh Jackman, in un'emozionante storia di sangue e redenzione.
5: Ho ucciso così tante persone che ho perso il conto. Sono maledetto. Sono io il fuorilegge. Robin Hood.
4: Robin Hood, il prezzo del sangue. Dal 12 agosto al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.

Florida Troni. Dal 30 luglio al 23 agosto trovi tantissimi prodotti in promozione e puoi pagare in 20 mesi a tasso zero. TAN 0 e TAI 0 salvo approvazione della finanziaria.

vintane subito. Troni, non ci sono paragoni. All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta di semola Boiello 500 grammi è a 79 centesimi. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio su esselunga.it.

0: House in onda su M2O More Music. Sta per arrivare l'appuntamento M2O Old, che ci regalerà un grande momento, soprattutto perché ci sono due grandi momenti. Il primo è quando diamo uno spintone con un coppino a un nostro collaboratore per farlo andare nel piano dove ci sono tutte le canzoni storiche, piano segreto ovviamente. Non c'è nemmeno il pulsante dell'ascensore, è talmente segreto che c'è un codice e poi lui torna appunto con una canzone. E ti posso dare l'indizio, dunque cosa posso dirti? Erba, ma non quella vicino a Como e nemmeno quella degli articolo 31. Lo so, è mistero, mistero, lo sentiremo dopo aver sentito le ultime news. M2O
1: DJ Station. Buonasera dalla redazione. In apertura lo sport con la nuova impresa di Sara Curtis ai campionati europei di nuoto di Parigi. La campionessa azzurra, che compirà 20 anni la prossima settimana, ha vinto la medaglia d'oro nei 50 metri d'orso e ha migliorato ulteriormente il record del mondo della distanza che aveva fatto registrare sempre lei soltanto 24 ore fa. Walter Lavitola rimane in carcere. Il giudice per le indagini preliminari di Roma ha respinto la richiesta dei domiciliari presentata dal legale del faccendiere. Il GIP ha inoltre precisato che il movente asserito dalla Vitola, cioè quello di voler rafforzare la scorta per il conduttore di Report, è inverosimile. L'Italia non sospenderà il blocco di Schengen con la Spagna almeno fino a Ferragosto, lo ha detto oggi il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, precisando che la decisione è stata presa per prevenire i rischi per la sicurezza nazionale. Il governo di Madrid replica: da Ceuta non c'è alcun pericolo di terrorismo. L'opposizione attacca. Piantedosi non ha chiarito quali sono i rischi di cui parla, dice il Partito Democratico. Agli europei di nuoto le speranze di medaglie per l'Italia non sono finite. In serata è in programma la finale dei 200 metri rana maschili con Christian Mantegazza. Adesso arriva il meteo.
2: Il meteo.it, il che fa la differenza.
1: In serata cielo sereno da nord a sud, domani mattina sole prevalente ovunque salvo poche nubi a ridosso dei rilievi, nel pomeriggio poche variazioni con probabili temporali di calore su Alpi e Appennini. Le notizie da ilmeteo.it ritornano domani mattina.
3: La Paz, Manaus, Santiago, Bogotá, Habana, Quito, Tegucigalpa, Tijuana, Lima, San Juan, Yaqui, Hierba del Diablo, Datura, Datura, Datura, Datura, Datura, Datura.

0: apertura è la musica dance dell'inizio degli anni 90, siamo esattamente nel 1993 con i grandi Datura, Stefano e Ciro da Bologna, i due DJ producer dietro a questo progetto musicale stra famoso e iconico anche di quel periodo e che non si fermano mai. Datura è tra l'altro un genere di piante erbacee con un pericolo, occhio a ingerirle perché contengono atropina e scopolamina.
1: Ma la mina lo sa?
0: No, nel senso è proprio, vabbè. 1993, Datura, l'M2 Old.

0: insieme. Ryan Tedder da Colorado Springs. Questi sono i Geyser nella console di Alesso quando è nei festival. Colorado Springs è la città nella quale si sono formati i One Republic e hanno deciso di essere una band.
1: La nostra musica, ma come va? Chi è?
2: Matteo! Oh. Mettete musica da paura, io non lo so.
0: Meno male.

0: me, due,
1: la musica del momento. I grandi DJ internazionali.

0: M2O. M2O. Più musica.
1: Questa settimana da Aldi tante offerte, come straccetti di pollo da 350 grammi 100% carne italiana a 2,79 euro e uva Red Globe coltivate in Italia a 1,99 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
5: E un gelatino o uno stuzzichino?
4: Sì, e con 1,50 euro in più scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Peralta con Chelo Che. Siamo quasi arrivati alle 8 di questa sera, in onda con Mattei. Salve! Ma non è ancora arrivato il Preguidas? Non è ancora arrivato? No, mi hanno detto che ancora
1: Mattei, deve... Mattei, bella quella battuta!
0: Quale? Oh, no, no, no, no, no, no, no, no, no!
1: Serata a tutti, Lorena da Varese.
0: Lorena da Varese, grazie. No, no, no, io non ho detto niente. Io se c'ero dormivo, ma non ricordo niente di quello che è successo ieri notte. Ma perché tutte le cose strane devono capitare in estate? Sarà una coincidenza? Saranno fake news? Sarà che qualcuno si sta prendendo gioco di noi? Oppure sarà il caldo che un pochino incide, no? Il corpo di una donna in una valigia, attenzione, questo caso che arriva dall'Australia, una task force di investigatori, esperti forensi, che è intervenuta dopo che due uomini hanno fatto questa denuncia, perché c'è stata questa valigia isolata, c'erano dentro appunto dei pezzi di donna, ma in realtà no, era una bambola sexy. Cioè la bambola quella per i momenti di solitudine, per il passatempo. Signor giudice, io, c'è chi legge libri, cioè la bambola, gli ho dato anche un nome. Mannaggia, ma succedono tutte in estate queste cose, ma come mai? Non lo so. Quello che so è che se probabilmente stai sentendo la radio quando mancano 10 minuti per arrivare alle 8, allora vuol dire che sei in automobile e stai tornando dal mare. Dimmi la verità. Allora, se sei un ascoltatore, anche oggi, un ascoltatore dal nord trasferito al sud per questioni urgenti, di vacanze urgenti, fammelo sapere. Lo stesso se sei rimasto dove sei, oppure se sei al sud perché vivi al sud. Fammelo sapere, dai, il nostro numero 342-654-3210. Io sono Andrea da Milano e sono ancora a Milano per oggi. Mannaggia!
2: Più musica!
3: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: in onda su M2O, già arrivati alle 8, mancano 3 minuti. Se sei del nord, poi sei andato al sud e stai pensando anche di rimanere lì, perché no?
1: Hai detto giusto, sì. Sono del nord, ma sì. Comunque con le radici del sud, purtroppo. Vedi? Lavoro al nord, sì. Però in questo momento sono nel mio sud.
0: Oh, dove?
1: Ritorno dal mare, sì. Ascolto M2O. Ciao. Vedi? Da Martina.
0: Martina, facci sapere poi di dove sei. Mattei, io sono un terzo caso, sono del sud, vivo in Veneto, ma ora sono al sud in vacanza e sto friggendo delle frittelle di fiori di basilico. Marcello.

0: Salutiamo la O e la U che non sono state incluse. Sono lì, sono in isolamento. Mannaggia. Casango e Alejandro Garrigo in onda su M2O, di ritorno dal mare.
1: Ciao Andrea, ciao. Io sono del sud e sono vicino al mare, ma adesso sono in macchina perché sto tornando da lavoro.
0: Ah, mannaggia.
1: Ciao ciao, buona serata.
0: Buona serata anche a te Mauro, ricominciamo subito.
2: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60, 256 giga, tripla camera con sensore Sony Lithia a 249 euro fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
3: Eccoci giunti all'ultima domanda del quiz. Parlo con te che sei in ascolto, sei a un passo dalla vittoria. Di che colore è il vero cheddar? A. Giallo. B. Arancione. C. Bianco, perché non contiene coloranti, proprio come il Cheddar Cathedral City. Hai detto C. Risposta esatta! Hai vinto un viaggio nel gusto destinazione Inghilterra con Cathedral City, il formaggio cheddar numero 1 in UK che fa decollare le tue ricette. Lo riconosceresti tra mille, ha una confezione rossa e un sapore ricco e irresistibile. Mai visto un cheddar così?
4: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
0: Avvisiamo il gentile pubblico all'ascolto che sono le 8 e 1. Salve! Buonasera, in onda su M2O con Andrea Mattei. Possiamo ripartire con la nostra musica. Arriva il non stop.
4: M2O.
5: Enjoy your summer.

0: Bob Sinclair, Daddy's Groove, in onda su M2O. Buonasera ovviamente anche alle persone che stanno tornando a casa dal lavoro. Si lavora? Ma sì, dai! Terza canzone del Non Stop, siamo in onda, M2O ha creato un po' di curiosità il messaggio di questa ragazza Marcella da Maratea, che però poi vive a Bassano del Grappa, adesso è a sud, e stava friggendo queste frittelle di fiori di basilico.
1: Comunque voleva approfondire.
0: Sì.
1: Prima un
0: sì.
1: signore ha detto che si stava friggendo
0: sì.
1: i fiori di basilico.
0: Esatto.
1: Ma veramente.
0: Veramente.
1: Cioè si mangiano i fiori di basilico. Ma
0: probabilmente.
1: Che meraviglia.
0: È vero,
1: ma si va per la ricetta.
0: Adesso chiediamo la ricetta. Se ce la mandi per cortesia, grazie. Intanto una novità.
2: M2 Hot.

0: Ovunque ti porti il tuo viaggio, fai tappa a Fidenza Village. Offerte di fine stagione e nuovi arrivi autunnali a prezzi ridotti fino al 70%. Un'esperienza unica di shopping all'aria aperta, a metà strada tra Milano e Bologna. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
1: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
3: We are.

0: Crystal in onda su M2O, il remix firmato da Merck & Cremont. Siamo arrivati 8:31 di già. Tante persone stanno tornando dal mare. Ciao Mattei, sono Chiara dalla Sicilia. Tornando dal mare avrei voglia di un mezzo panino, ma purtroppo non si può. E mannaggia, ma poi perché mezzo? Ah, per la dieta? Mannaggia questa dieta.
1: Ma chi Mattei? È?
0: Sì?
1: In Sicilia ne calamo pure per il tavolino.
0: Cioè?
1: Altro che quello di basilico.
0: Mauro, io ho già capito, ma traduci. Abbiamo l'appuntamento M2 Old con questo remix. M2 Old.

Girls and Boys. Una versione che fa tum tum tum tum tum tum. Dagli anni 90 il remix di Fargetta, Get Far. Mario, Mario. La canzone dei Blur, questa band inglese, Girls and Boys. Eravamo proprio agli inizi degli anni 90, l'abbiamo sentita nell'appuntamento M2 Old.

0: vuole un parasole di M2O.
1: M2O.
2: Play with us.
1: Play with us.
0: Ce l'abbiamo? Eccolo, il nostro amico a sorpresa si chiama Play With Us e ti regala il parasole di M2O più lo zainetto, il portachiavi, frisbee, stickers che arriveranno in un paccone regalo. Chi sei? Dove sei? Cosa fai?
3: Play With Us, sì? Erika da Lodi.
0: Vai, Erika da Lodi, il Play With Us è tuo.

0: 2 O. M2O. Tutte le sere i migliori DJ internazionali sono su M2O.
1: Dance with us.
0: Questa notte
2: Clapton, Titanics.
0: Solo su M2O.
3: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
6: E un gelatino o uno stuzzichino?
5: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
7: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su Iliad.it.

every day. L'estate su M2O suona così. M2O.

What a Life, la canzone di Fisher in onda su M2O More Music. È arrivato con un po' di delay un messaggio, delay nel senso che abbiamo messo la canzone di Prospa e Clooney, Free Your Mind, quand'era? Un'oretta fa, forse qualcosa di più, ma c'è un ascoltatore che ha detto: Mattei, ma avevi detto che era una cover, ma qual era? Questa qua, senti?

0: Love You.
1: Ed è una cover appunto di Cy Bill, questa artista americana, e Prospa in Clooney hanno realizzato la loro versione, questo per mettere proprio i puntini sulle i. Ma come siete precisini! Per essere precisini ti dico che tra 10 minuti finiranno queste 3 ore di diretta, poi ci sarà la M2O Summer. Leggendo qua e là mi fa ridere il titolo di questo post: la maggior parte degli uomini chiede scusa anche quando ha ragione per smettere di litigare. Ma lì è della serie, vabbè sì, guarda, hai ragione tu su tutto, sì, hai proprio ragione. Poi quando dai ragione all'altra parte e non se lo aspetta perché è pronta lì a fare la battaglia, rimane anche un po' così, cioè rimane un po' frizzata, mannaggia. Il fatto è che la ragione molto spesso è nel mezzo, e chi ha ragione invece in questa vicenda te la accenno proprio flash. Un uomo ascolta Radio Maria a tutto volume e il vicino lo denuncia per molestie. No, vabbè, mannaggia. Però la stessa cosa si può fare, c'è proprio scritto nel regolamento, la stessa cosa, quindi ascoltare a tutto volume, si può fare con M2O, ma senza rischiare nulla. M2O.

0: M2O, la versione di Jonas Blue in onda con noi. C'è un ascoltatore giustamente che dice: oh, guarda che manca
1: buonasera,
0: poco.
1: Matteo.
0: Salve!
1: Mancano 10 minuti, c'è
0: quindi
1: il tempo di farmi un tuffo.
0: Dai!

Dall'Iminao. E invece io vi lascerò, però vi lascio in buone mani, dai, c'era M2 of Summer, tra qualche istante arriverà, salutiamo l'ascoltatore del tuffo,

0: Enjoy the summer with M2O.
1: M2O Hot Summer.
2: Hot Summer.
1: La playlist dell'estate di M2O.
3: M2O. 1994.

0: Summer. Non perdere il salva euro menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
1: E un gelatino o uno stuzzichino?
0: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
2: Su National Geographic Italia. Cosa è successo davvero a Pompei? La scienza riscrive la storia della drammatica eruzione del Vesuvio, offrendo una nuova prospettiva sugli avvenimenti del 79 d.C. e sulla vita quotidiana delle persone che vissero quella tragedia. Questo e molto altro su National Geographic Italia, in edicola, sul sito e sull'app.
3: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavapavimenti Hoover HV5, due rulli per una doppia pulizia in metà tempo a 199 euro fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: M2O Hot Summer.
8: Hot Summer.
7: La playlist dell'estate di M2O.
9: Hot

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
2: Eccoci giunti all'ultima domanda del quiz. Parlo con te che sei in ascolto. Sei a un passo dalla vittoria. Di che colore è il vero cheddar? A. Giallo. B. Arancione. C. Bianco, perché non contiene coloranti, proprio come il Cheddar Cathedral City. Hai detto C. Risposta esatta! Hai vinto un viaggio nel gusto destinazione Inghilterra con Cathedral City, il formaggio cheddar numero 1 in UK che fa decollare le tue ricette. Lo riconosceresti tra mille, ha una confezione rossa e un sapore ricco e irresistibile. Mai visto un cheddar così?
3: Questa è la Hot Summer di M2O.

0: hot summer.
1: Non perdere il salva euro menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
2: E un gelatino o uno stuzzichino?
1: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
3: My Movies presenta.
4: Posso raccontarti un segreto? La gente pensa di conoscere Robin Hood, ma sono tutte bugie.
3: Hugh Jackman, in un'emozionante storia di sangue e redenzione.
4: Ho ucciso così tante persone che ho perso il conto. Sono maledetto. Sono io il fuorilegge. Robin Hood.
3: Robin Hood, il prezzo del sangue. Dal 12 agosto al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.

0: summer.
1: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, pulitore a vapore portatile, garanzia 3 anni, a 19,99€ e scala pieghevole a 3 gradini,

0: FM 2
1: Hot Summer.
0: More music.
1: Più musica.
2: Yes, Andrew.

0: e aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
1: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
2: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
1: Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
5: Perdere il salva euro menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
6: E un gelatino o uno stuzzichino?
5: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
7: Stai ascoltando 1212 Selecta, il meglio della musica rap, trap e R&B mixata da DJ Valess.

0: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
1: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
1: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Turn my music. Hold up, ladies and gentlemen.
6: 1-2-1-2. Stai ascoltando 1-2-1-2 Selecta.
7: Yeah, man.
6: Il meglio della musica rap, trap e R&B mixata da DJ Valesse.
8: Hey, hey, put it all the way up.

0: Sono Get Far e questo era l'ultimo del mio DJ Time in the Mix. Adesso per voi Molella, che è qua di fianco a me.
1: Sono qua, dai, via.
0: Vai, prendi e vai, parti, vai.
2: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
3: Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
7: Su National Geographic Italia. Cosa è successo davvero a Pompei? La scienza riscrive la storia della drammatica eruzione del Vesuvio, offrendo una nuova prospettiva sugli avvenimenti del 79 d.C. e sulla vita quotidiana delle persone che vissero quella tragedia. Questo e molto altro su National Geographic Italia, in edicola, sul sito e sull'app.
8: M2O

0: Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

0: 2, 1.
1: Dance with us.
2: Dance with us.
3: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
4: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
5: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
6: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
8: Perché? Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
9: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
10: You're listening to Dance With Us.
1: Dance With Us. Be a part of the musical transformation.
11: Energy for the kick. And I'ma run up on you quick. I think it's all up in the hips. And the rhythm. I can't lie, this shit is.